Nos radio, nossas valadas, nos curs. Jau sun il dirigent di Ensemble Vocal Incantanti, Christian Klucker, qua sin RTR.

No duas da Luisa famos. No duas vivain sulets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair, la not senza sombriva. Abbracciats dal solai, abbracciats dalla steiles, no duas, besulets.

La seira, da Peder Cadoc. La seira da Brainta stangianta il flo, son breiva stirainta la senda il pro. Il vent tras la roma sussura le vet, la giazla am clomma gli adia scinet. Silenzi surteira il gote dils crons, l'antira natteira s'andorma sel fons. Il pouro l'armainta cacea sottec, si orme containta, il pos è perfetto.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grassas de questa damaun? Vaccinala muaia, purs de malader sadostem vinavant contra inobligatori. En Svizzer vengen pesticids blerme in mia plan en vendita, criticesse la controlla federale de finanzas. E Laura, jesse ven sulle jiv, versaire plovicaela en il nord del centum. Jelle sis, mes nome Alexi Beseglia, bien diensem. Och purs de maladers ad ostem Vinevant conta l'obligazion de vaccinar lur animals conta la malsogna de la lionga blaua. Avant la trecira superiura del centum grigiun, avevan els purs mes en domonda in a decisión del cusè de la citata Quira. Quella aveva relascià l'obligazion de vaccinar per las Alps de Quira. Osa la trecira superiura refusà il recurs dels purs de maladers. L'obligazione di vaccinare sei legittima e giustificata, constatesse la trecira. Conto questa decisione fa una parte del Zocchpurs ricorso per il Tribunal Federal, scolas gazettes de Somedia rapporten. Chi che vuol vendere in Svizzera in pesticid, dovrà in l'ubiencia della Confederazione. De survenir quella può entanir fitch-tich, muss in rapport della Controlla Federale de Finanzas. Quella criticesse la procedura d'admission che saia memia birocratica e memia plauna. Uscia saia la mese data las domandas inoltrades tranter il 2012 ed il 2025 anche pendente. La colpa è tenò la controlla federale de finanzas l'organizzazione

0: situaziun cumplichada. Examinadas vegnan las domondas de 5 uffizis federals en 3 departaments. O sen l'exterior, il president american Donald Trump ha defendi una convegna de diesel cun la Russia che lubesce il Stati Uniti de retraer diesel russ. Critica avevi era da or de las acnes reches. La convegna venia a gida ils purs americans e sbassa ils prezzauts de diesel e benzin a Trump dice Washington. Il prezz per diesel in den Stati Uniti è cresciuto per pli che 60% depi che Trump ha cominciato 7 mesi in guerra contro l'Iran. Senta chi ha brigia, vid in stazione del provvedito d'internet via satellite Starlink in la Polonia e 2 persone venite arrestate in la Germania. Il culpans da questa azione di sabotage, fatta il settembre, stoppien se responsavant la giustizia polacca, ha scritto in la piattaforma X il primo ministro della Polonia, Donald Tusk. La Polonia vese la Russia corresponsabile per l'azione di DAFIU. L'armada ucranese trova Starlink per la comunicazione e la guerra contro la Russia. L'economia mondiale viene a crescere in zitta pli quest'on che specia finos del Fonds Monetario Internazionale IVF. Gli esperti dell'IVF quintan per il 2026 con un aumento 3,1%, non lo come 1% de pli che vant. Per l'an proxim resta il Fonds Monetario Internazionale ter sia prognosa di una crescenza de 3,4%. Trantrauta sei l'economia globale se posizionata pli ferm conte shocks tras malsegirezze tra l'energia. Ed anche nel mondo del film. L'attore americano A.J. Mitty è morto in la vedecna de 34 anni. Quei an persones che erano de tirste del confermà in vers pliras medias americanas. Davat la ragione della morte dat in agines indicazions. En conoscente reveni A.J. Mitty tras ia rola en la serie de television Breaking Bad. El giugava Walter Flynn White Jr., il fei del caracter principale e scolasta chemia Walter White.
1: La meteo.
0: Oggi si vende sulle Jiv. Il sentimento di è consente nel grigion del nord in Pau Nivels e conta saire poi plove localmente. Le temperature maximale sono 33 gradi nel Val Ragn e 16 gradi nella Surselva ed in Tonquira. Domani è il primo anche in Pau Nivels, consente nel grigion del nord. L'urvegni spert pli sulle Jiv. Le Jiv gli specchi di Cumbler sulle Jiv. La temperatura maximale è omedus dis 20 gradi.
1: Vias e traffic.
0: Sin lauter strada A3 di Stranta Quira Sid e Rechenau in direzione Sid e il traffic di Sturbans ventre in accident. Il vial drecce blocca.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. Alla Damaun, alla Saire.
3: Ei dat certas causas che tradescen immediat kiei a ton. E avanzai vermisel, ni suppa de zetjes de pertot, de creziuns de ton, a pi probabel en tu paesots x en zetjik di ma, os veni schon spert stier la sera. Oschens prima de gaveni clarots, al microfon Anneslene Quinter, te vigil in bimardis.

0: Forsa veis ja udiu. Minchon organisesch la casa editura Langscheid la cerna da din pleit de Jon de la Giuventetna. A Minchon vem pus pe discutau de wart quals pleits e tjeca quals monten insomma tot. Avon paugs dis ei veniu un conoscent al pleit de Jon 2026 Rage Bait. Rage Bait, el pleit ca faci la curs al pleit de Giuventetna de Quajon. Adio etre, ciao! Mraina ga schemes kollegas de dotzende moun Gianna Maria Cantieni ad Alexi Baseglia san, cek ko vol di. Gianna, sas ti cek pleit rage bait monta?
1: Nini daia. Rage, rapja forza, x, en se ci, bait, nini daia, con quel che in mezzo inglese in a catastrofe, forza sun tio er in a generazione minia via per pleit si a giuventice. Ja, as io capes proprio vici a quel pleit.
0: Alexi, sas ti che rage bait monta?
2: Ja, ja, vai. Udiu a duas tres gades, as duos dis, che sbail bosch, vui di che ins vol surfa, cun raquintanzche, ni descriverenzche, per fa, per servini attenzion. Per che leo li reagesci sin quecchio decel.
0: Trofes magari copleit?
2: Na.
0: Ja, flott, schätz die Demande, ja, la Demande, las quattro, de quales Demande. Senschke din cas, schko Alexi a declarau tot korrekt, rage bait, surtout im Phänomen, elles medias soziales, schei va per contents provocativs, katilen, a schei attention, a generation clicks. Paja, bo tot quoi che vendic, a scritt a internet, a dine maniau schi serius, forse a si emo rage bait, forse va jo e fa giozza Demande pa rage bait con vus. Je vis la mitja casa vos tots a totes in mardis senza de gretes os aisi, venci in vergaule sis.

0: Mes las iades vignus in undas remontas os dati las novitats cun Alexi Baselgia.
1: Och purs de maladers da stum Wienerwand konnte l'obligazion de vaccinalur animals konnte le malsogna de la Lionga Blaua. Suente che le trecira superiura del centum regiuna da ragiuna la citata cuira, fa una parte del Zocchpurs ricurs per il Tribunal Federal. Chi che vuol vendere in Svizzera in pesticid ovri in lubiance della Confederazione, de survenir quella potentanti ir fitch dic, mus in rapport della Controlla Federale de Finanzas. Quella criticesce la procedura d'admission che sei a memie birocratica e memie plauna. L'attore del film American R.J. Mitty è morto in le vie decine da 34 anni. Quei an persones che erano da tirs da del confermain vers pliras medias americanas. Dvat la ragion de la morte dat in agines indicazions. In conoscente reveni R.J. Mitty trasia rola in la serie da televisione Breaking Bad.
2: La meteo.
3: Presentata la pro senectute. Consegliazione sostegn in casa di solitaria dat en la veglia decina. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: Os datina maximale de 8 grads al cantun quae quera e la valeroin dati token 13 grads ad elengedina del success token 15 grads. Oz dati token al suenter misdi bia su lei, lung contra sera comparen in cines neblas del grigiun del nord, sai localmen da in curt uradi. De mauna lu, la de mauna un in cines neblas quae consona al nord del grigiun, lu vigni spert bi su leif, alle djevje dati indicum bia su lei, ad elas temperaturas Crescen in tegels proxims dies sind in maximala de 20 Grads.
2: Vias e traffic.
0: Si l'autostrada A13 denter quera sit a Rechenau in direzione sit drovintec de pli temps, so enter chi ha dau in accident al via drec ai blockhaus. Ma esse dir ad in bienviadi. Dati os musica del Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

0: Nova musica da Bibi Vaplan, Ducha Sön. Tja, da Josefa, schmeckt in Aufgauen in Bo. Ich kriege Schmerklinge geil.
1: RTL Impuls.
0: Wenn tocken 30 Meliga Adifigenus exakt quoi. La grande part senza studia, ma schins momentos morgad in a par del cier, schins meren in a direzione nibu, schins dizicei a scheia, ni a scheia, tot quoi ai decisions. A per decisions vai ai oz e impuls da Paola Casot Vincenz.
2: Allu. Allu ha il ciaudat dalla vart tut. Il risplive aveva rotto il pezz ed è la bopi gizzao quel. La sava era data alla falla ed è la bopi avirtilis. La finiastra era avviarta ed è la bopi srauella. Se scalzese erano ciofs da seu viadi ed els ensteir ciofs avon seu isch. Se la planiera diventa teusa, e c'è l'aua cala da culà sulla crappa e la fonteuna sa piarsa, e la suga balucca sur la val. In uccisa cente sil sim si la finiastra aviarta. El conta. Ti sas i si novas rives, ni spiccia, tocn che il tecch, data ti giù pil ciao.
1: Impulse.

la Sabrina Carpenter. Con espresso. Weiss forse schon giù a zun demon. En 3 minutes, eis la siat.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? Vaccinar la muaia, purs de malader se dostem vinavant contra inobligatori? En Svizzera vengen pesticids blerme in mia plan in vendita, critichesce la controlla federale de finanzas. E Laura, jesse ven su le jiv, versaire poi venir in zig plecce nel nord del Chantun. Jelle set, mes nome Alexi Baselgia, bien di ensemen. Och purs de malader sed ostem vinevant, conta l'obligazion de vaccinar lur animals, conta la malsogna de la lionga blaua. Avant la trechira superiura del Chantun Grischun aveven als purs mes en dumonda, in a decisión del cusei de la citat a Cuira. Quella aveva rilasciato l'obbligazione di vaccinare per le Alps da Cuira. Osa la Drecchiera Superiore rifusa il ricorso del spurs de maladers. L'obbligazione di vaccinare sia legittima e giustificata, constatesce la Drecchiera. Conto questa decisione fa una parte del Zocchpurs, ricorso del il Tribunal Federal Scholes Gazettes de Somedia rapporten. Chi che vuol vendere in Svizzera in pesticid, dovrà in lubiance della Confederazione. De survenir quella potentan dir fictic, muss in rapporto alla Controlla Federale de Finanzas. Quella critichesce la procedura d'admissione che saia memia birocratica e memia plauna. Uscia saia la mese data les domondes inoltrades tranter il 2012 ed il 2025, anc pendente. La colpa è tenò la controlla federale de finanzas, l'organizzazione complicata. Examinades vengen les domondes de 5 uffizis federals en 3 departements. O sen l'exterior, il presidente american Donald Trump ha defendi in una convegna de diesel con la Russia, che lubesce il Stati Uniti de retraire diesel russ. Critica avevi era da o de las acnes reces. La convegna venia a gidar ils purs americans e sbassar ils prezs auts de diesel e benzin a Trump dice a Washington. Il prezs per diesel in il Stades Unite se cresci per plicche 60% depi che Trump ha cominciato avanzet mais in a guerra contra l'Iran.

0: suenter chi a brischà vid ina staziun del provedida d'internet via satellit Starlink en la Polonia en duas persunas vegnidas arrestadas en la Germania. Ils culpans da questa acziun de sabotage fatta al settember stoppien se responsavant la giustia polacca, a scritz in la plataforma X il prim minister della Polonia Donald Tusk. La Polonia vese la Russia scorresponsabile per l'acziun de Dafiu. L'armada ucranaisa dovra Starlink per la comunicazione nella guerra contro la Russia. L'economia mondiale vegna crescere in zicta pli quest'on che specia finos di il Fonds Monetario Internazionale IVF. Ils experts dell'IVF quintan per il 2026 con in augmenta 3,1%, 0,1% de pli che vant. Per l'an proxim resta il Fonds Monetario Internazionale da sia prognose di una crescenza da 3,4%. Trant'rauta sei l'economia globale se posizionata pli ferm contro shocks tras malsegirezzas dell'energia. Ed anche nel mondo del film, l'actor american R.J. Mitty è morto in la veia decina de 34 ronz. Quei han persunas che eran de tiers de del confermà in vers pliras medias americanas. Davat la ragion de la mort n'ha dat in nagines indicazions. En conoscente reveni R.J. Mitty trassi a role in la serie de television Breaking Bad. El giugava volta Flynn White Jr., il fei del caractere principale e scolaste chemia Walter White.
1: La meteo.
0: Ot dati fin il suentemezdi Blair Sulei. Conta saira comparen in cins nivels ed en il grigion del nord poi da localma in curtu radio lauter. Las temperaturas maximales en ot en il Val Reinta 13 grads, en l'Engiadina ed il Sursest ter 15 grads ed en Tonquirta 12 grads. Da mauna il prima in pau nivels consonte en il grigion del nord, suent residec Suleiiv. Le dievje specchien di cumbler su lei. La temperatura maximale è oma dus dies, a quira ta 20 grads, en l'engiadina ta 17 grads.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'auto strada a 3 di strand a quira si de Rechenau, en direzione San Bernardino, e il traffic disturba su entri in accident. Il vial drecce blocca.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Jetzt schon mal gaules Jahr.
2: Rund Berildi.
3: Ja, tschüss, wusst du, dass du uns investierst, per se wie fa, wie es Hobby. In der Masse Raps, Thames, a Kombia Thames und so. In viadi de bunumen in ura amiez, a quei forse pliris ga di amna, die tante passion a in giugadur dell'equipe grigiuna de Balapai che actual main devon tier. Sin quart plaz alla tabella, alla seconda ligia regionale de Balapai devon tier, c'è che protocca les equipes grigiunas val poschiavo calcio. De pli, udis anco avon la mesa, al microfon Anna Celine Quinter, divisle in BD, a buns viadis che è vuso e sforza di pilongiots.

0: Musica romantica sin nossas ondas via dallas liricas analas. A forza dati ja in ni l'autrin ni l'autra de vusca un bogiu a vonda dalla caccia per un scegie lu valios da gizalas ureias. Elendina ai Gian Marchet Colani in nom kins en canoscia sin mainz al nom de familia qualam flins en noms du streies ad de casades. Ella è in conoscenza per sé caccia, a Scheschgol, cante dur, Giachem Bott, de Zuz, de Clara.
1: Ma questa quinta ci aveva forze superiore, lo che la può passare a 2000 chiamorts, a sluppato urs, e non comportava in giunz concorrenza, se qualcun giava ciaccio da chiamorts, lo giavano in tuotan, in inglese, se qualcun giava ciaccio da chiamorts in sia vicinanza, trava il tums, sotto il spesaint, era schon un po' un rebelle, un rivoluzzer.
0: Ja, a quale storia da Colani hanno als responsabili dell'opera Engiadina Viusco ideale storia per adattare l'opera Der Freischütz da Karl Maria von Weber. Per cui decidiu di presentare quella. A scegliere declara il regisseur dell'opera Manfred Ferrari.
2: Il Freischütz, originell, obgerde che fer con di storge da Colani. Cos schon interessant. Also nus wenns pensò in uno duas volte. Forse der prümel Colani e zieves nie de Freischütz. Also in ne su schema heikes frappant che las parallelas anti di storge da che stes duas figures hai.
0: A de schei dat gleit de se et la Gian Marchet Colani eine Bündner Jagd Oper pritica interess la primera ai als 16 d'October el rondo a Puntraginia, a chavus lais vese in chat de quella, stau de vese ir el telesguard. Osei si 23 regaule seat, a quacau e Madonna cun la Isla Bonita in bimardis.

0: cun Luis Capaldi a Survive es veniu cau mes las oc. Ados dati novitats in vi a nou per tu cont la malsogna de la leonga blaua continuescia. De pli details os cun Alexi Baselgia.
1: Och purs del malader se dostem Wienerwand contra l'obligazione de vaccinalur animals contra la malsogna de la leonga blaua. Suente che le trecira superiura del centum grigiuna da ragiuna la citata cuira, care lascia l'obligazione de vaccina, fa una parte del och purs ricorso del Tribunal Federal. Chi che vuol vendere in Svizzera in pesticid, dovrà in l'ubiencia della Confederazione. De survenir quella potente an dir fichtig, muss in rapport alla Kontrolle Federale de Finanzas. Quella kritischa la procedura d'admission che saia memia bürokratica e memia plauna. L'actor de film american R.J. Mitty, un conoscent della serie de television Breaking Bad, è morto in la via decina de 34 anni. Quei an persones che erano datierste del confermaren vers pliras medias americanas. Davat la ragion della morte ne dat in agines indicazions.
2: La meteo.
3: Presentada la pro senectute. Cosellazione sustegn en casta solitaria dat en la veia decina. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: Os dati in maximale de 8 gradi al cantun, a quei quera, e la val rein dati tocken 13 gradi, de l'engedina del success tocken 15 gradi. Os dati tocca il suentermis di a un biasu lei, lu incontra sera comparen cines neblas, e del grigiun del nord sai local men da in quart uradi ni lauter. De mauna lu, la de mauna un cines neblas, que consona al nord del grigiun, a lu vigni spert pisu le jif, a la djevje dati indi cum biasu lei, ed è l'est temperatura. Tures crescen in tec, quae sin in maximala lude vengraz.
2: Vias e traffic.
0: Si l'autostrada A13 denter quere sit a Rechenau in direcziun sit, val traffic push bei tot normal. Meiste dir ad in bienviadi.
4: Pront per il di.
0: Ja, den Kurzschnuss, Puschbeckentag, Autonus, Altiet, Schko, Minche, der Mönch, Wusleis, Wähler, Chance, dass er partizipiert, Anies, Kikrisis, Lustavit, Londer, am Mikrofon, Anna, Seline, Quinter, die Vigilin, Bimardis. Mardis.

0: Nus vainem flau ina candidata per nossa en prima runda Kikeri 6.
1: Il Kikeri 6 presentata a Folk, vossa potia del Vic en la region.
0: A gen bien di oz at Erika Cavegn.
2: Bien di.
0: Bien di.
2: Bien di.
0: An ciet bain quei di?
2: Bien, ben, franzelo.
0: Schon venite un pau alla febbre de ton?
2: Oh, io appi, ne ven la sluss tots. Nel balcone era bella, un lezzo andovita, sì.
0: Yeah.
2: Sto io tocchente, per l'auro che è freddo, se lo manna per l'aiso.
0: Ed è per il vedente, quello che si vesse forse già là, qui vengono se più freddo, la notte?
2: Sì, ho dicevo, no, lezzo spendo lui, non è in casa, lezzo vengono i freddi, sì.
0: Ho vengono schon tec più freddo, boh?
2: Sì, più freddo vengono, sì, sì.
0: Schon plantitenzo.
2: Ha
0: decorato da ton?
2: No, ancora speciale.
0: Nuot?
2: Ha fatto più freddo, anzi. Poi non spontante al mezzo terreno, né? In dimo allora la luna da fa feccio, né?
0: Mezzo un po' zecce, né? C'è figlio di slu?
2: Oh, viene per flurzo in tec da ton, hai fatto, né?
0: Io sai che decoresce, ne ha si dice decorato. Natalia Diller, e Ozka o far vitra.
3: Ve preciso, buongiorno Erika. Per me è cesa, è già tutto orange. Zucces e quertes e cendailes. Ah, ed è già un po' tu per me, cesa.
0: Ecco, tu non sai studio.
2: Zucces, ne so, bevo niente.
0: Ah, bevo niente.
2: Io maglio la lavoro per questo vai.
0: Ah, io vado, sono un buon. Basta. Oggi tu vieni a sis correctes, a ne gine zecces, qua è la buona nova, bo?
2: Tutto provai, ne? Si vuoi, vuoi, si vuoi, bici, vuoi, bici, ande.
0: Ma rende si gertedia. Esse pronto?
2: Sì, sì, bien.
0: Bien, non ci vince, bien glitch.
2: Grazie.
0: Questi amne vi mi dau del temps de stazi, il temps d'un virn. Giusto? Ho caído pati sonne rondini in sorts de zecces.
2: Sì.
0: Giusto? In Deux vo è un dessert tradizionale della Francia.
2: Sì.
0: Os? Sebastian Fitzek è un autore de romans de crimi.
2: Sì.
0: Giusto? E le Svizzere fanno tu un 250.000 persone attualmente in studi.
2: Sì.
0: Giusto? Le Svizzere è in tiara che raccolta le spibiares castognes.
2: Sì.
0: Os? 6-7 è il plaid de giuventecina de on 2026.
2: Fos?
0: Anna Maria Cernegocevic è la PV giocatore della squadra nazionale svizzera di Ballapoi.
2: Sì.
0: Giusto? Valpo Schiavo Calcio è attualmente nella testa della seconda Liga regionale.
2: Sì.
0: Fos? Il duo Simon and Garfunkel ha anche da fare musica con Tom and Jerry.
2: Sì.
0: Giusto? Paul Simon è stato come membro dei Beatles.
2: No.
0: Giusto? Riyadh è la capitale della Arabia Saudita.
2: Sì.
0: Giusto? La scus... La scursenazione VPN sta per Virtual Private Network.
2: No.
0: Bein.
3: Quel è il suo
0: scia.
2: Ok.
0: Dove vuoi sbocci se vengono in VPN, ha?
2: Ah, io hai un po' computer, io hai un po' internet.
0: Ah, bien, già lui è chiaro. Che quel di noi.
3: Allora non si trova qui, insomma, no.
0: Bien, l'entra bilancia, Natale, come si ho?
3: In mince cas, also quale una pretesa con le zucces, quale era allora er corretta, erce la donna Erika non ha le zucces accese, allora vessens, il deux-vo non è un dessert tradizionale della Francia, ma ben un auto de Citroën, quella usci nominata Ente. E allora, ci vessens in c'è Gia, 6-7, dera crai candidat per essere il play de giuventune di quest'anno, ma adesso vanto Rage Bait. E Valpo Schiavo Calcio non è su som la tabella della seconda legge regionale, ma va in piazza 4, su som è buon ragazzo. Però alla fine del quinz, essendo tutti in rivede, sono 8 corrette per ronda 1, basta e basta qui.
2: Ah, oh, super.
0: 8 corrette, scuola tu una bain. Lo continuiamo in domani, per poi.
2: Oh, de, de, bien. Grazie, de.
0: Ecco, de, bien. Super.
2: De, bien, de.
0: Salù, domani è iniziato, ma rinci con Gertedia in ronda numero 2.
2: Bene,
0: bene. Grazie a te. Ti
2: grazie,
0: grazie, adia.
1: Il Kikeri 6, presentata Folk, vostra potia dal Vic e la regione.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? Vaccinala muaia, purs de maladas sadostum vinavant contra inobligatori. En Svizzera vengen pesticids blerme mia plaun en vendita, criticesce la controlla federale de finanzas. E Laura jesse ven su le jiv, versaira poi venir in zig bletschen il nord del Centun. Jeles oc, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. Oc purs de maladers sedostum vinevant contra l'obligazion de vaccinar lur animals contra la malsogna della lionga blaua. Avant la trecchira superiura del Centun Grischun avevan els purs mes en dumonda ina decisiun del cusei della citata Cuira. Quella aveva relascià l'obligazion de vaccinar per les Alps de Cuira. Osa la trecchira superiura rifusà il recurs dels purs de maladers. L'obbligazione di vaccinare sia legittima e giustificata, constatesce la trecchira. Conto questa decisione fa una parte del Zocchpurs ricorso per il Tribunal Federal, scolas gazettes de so media rapporten. Chi che vuol vendere in Svizzera in pesticid, dovrà in l'ubiancia della Confederazione. De survenir quella potentan dir fitch-dich muss in rapport della Controlla Federale de Finanzas. Quella criticesce la procedura d'admission, che saia memia birocratica e memia plauna. Uscia saia la mese data les domandas, inoltradas trantre il 2012 ed il 2025, anche pendente. La colpa è tenor la Controlla Federale de Finanzas, l'organizzazione complicata. Examinadas vengen les domandas de 5 uffizis federals en 3 departements. Il concern d'industria Sulzer a survenir in pau de pli incumbenses ils emprims nov mais de question cumpria cun l'an passat. Les impustazions arrivadas dal Genève in il September aien in valite de 2,75 miliardes francs, communicesce Sulzer. Quai corrispondet in plus de 1,8%. Effectual svelup positiv tra les impustazions a tenor Sulzer consont la particin flow, cun ses systems de pompes e sumeians produkts. Os en l'exterior, il president american Donald Trump a defendi in convenia de diesel cun la Russia che lubesce il Stati Uniti de retraer diesel russ. Critica avevi era da or de las acnes riches. La convegna venia a gidar els purs americans e sbassar els prezs alts de diesel e benzin a Trump dice Washington. Il prezs per diesel in els Stats Units è cresci per pli che 60%, depi che Trump a cominciar avant 7 mais in a guerra contra l'Iran. Senta chi ha brigià vidi in stazione del provvedida d'internet via satellite Starlink

0: la Polonia e duas persunas venidas arrestadas en la Germania. Ils culpants de questa acziun de sabotage, fatia il settembre, stoppien se responsava ant la giustia polacca, a scritz in la plataforma X il prim ministro della Polonia Donald Tusk. La Polonia vese la Russia sco responsable per l'acziun de Dafiu. L'armada ucranese dovra Starlink per la comunicazione nella guerra contro la Russia. L'economia mondiale vegna crescere in zig da pli quest'on che specia finos di il Fonds Monetario Internazionale IVF. Ils experts dell'IVF quintan per il 2026 con un augmento 3,1%, non lo come 1% de pli che vant. Per l'on proxim resta il Fonds Monetario Internazionale da sia prognosa di una crescenza da 3,4%. Trant'auta sei l'economia globale se posizionata pli ferm conte shocks tras malsegirezes dell'energia. Ed anche nel mondo del film, l'actor american R.J. Mitty è morto in la via decina de 34 anni. Quai an persones che erano de tirste del confermaan vers pliras medias americanes. Davat la ragion della morte n'ha dat in nagines indicazions. En conoscente reveni R.J. Mitty tras sia rola in la serie de television Breaking Bad.
1: La meteo.
0: Od stati fin il sentiment di Blair Sulei. Conta saira comparen in cins nivels ed en il grigion del nord poi da localma in incurtu radio lauter. Las temperaturas maximales en ot sen il Val Rhein 13 grads, en l'Engiadina ed il Sorseis 15 grads ed en Tuanquira 18 grads. Damaun eilen primang in pau nivels, cun sont en il grigion del nord, so en 13 Suleiv. La Gievdia specchien di Cumbler su lei. La temperatura maximale è omadus dies, a quira 20 grads, en l'Engiadina 17 grads.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chataisin rtr.ch. RTR. Taladamaun a la saira.
2: Io mi ricordo a casa, il traffico. Al Giaverin era a me tardi, scises per venire a me tardi a una massa che voi siete buoni, c'è ore che io, e quinto, os ai sissi svergaule soci, os a voi, accompagnavi da Danasline Quinter, e da nuova musica, quella Naomi Laren con Hot Girl Summer in Bimardis.

0: lo sai pas.
1: E Jennifer Gaula, so che cosa non das romanches.
2: RTL. Quai il sempre vert dal di.
1: Wieder che Patrizia's Wust, che Wust Patrizia's wieder Tom a Jerry. In Jad, che va konstant de caccia di una mur de comic. Gie idat è in duo legendar el mondo della musica canciet a fa musica sot quai nom. A un sco teenagers en scola han scritto un prim hit, sco Tom and Jerry, che per fin staus els charts. Nu se conoscin den ton els oz, sco Simon and Garfunkel. Cun hits sco The Sound of Silence, Paul Simon festivesce oz siu 80-tunavel anniversari. En se setz era quei nom Tom and Jerry niangeschi malz per Paul Simon and Art Garfunkel e els han giu ina relazion polit complicada. Alzon se a tonte nisse sperti a Paul Simon ha anciet ina grande carriera da solo. Alzon so cionta ha il fagi tras ina crisa pi liunga de venius in contact cu musica africana ad a lu pubblicau i album Graceland. Ad oz, titlai nus la canzun cul medem nom, quai ai Graceland de Paul Simon, anu gen Happy Birthday.

0: Graceland, ni è sempre vert de dots, a cagion de siu 80-giunavel anniversari.
1: Il sempre vert del dì.

0: Musica romanza de Pauline Nuot-Glanulia et in giun. Ad os si temps de maras in qualche cuore passa e les novitats con Alexi Baselgia.
1: La Regenza Grischuna pretende adattazions per il projekt national Traffic 45 presentato kurz alla Konfederation. In il rom della consultazione pretende il Grischun de resguardar meier als besens de traffic specifics del Chantuns Montagnards e de priorisar dus projekts de vias nazionales in il Grischun. Och purs de malader se dostem Wienewand konnte l'obligazione de vaccinar lur animals konnte la malsogna della Leunga Blaua. Sente che la trecciera superiore del Chantun Grischun ha da ragione alla città de Quira, car è lasciar l'obligazione, fa eine Part del solch purs Rekurs del Tribunal Federal. Il Konzern d'Industrie Sulz rassurveni in pau de pli incumbenza sils en prims nov meister question, cum preiac un l'on passa. Les impostazions arrivades del Genève nel settembre aion in avalita da 2,75 miliardes francs, comunicesce Sulzer, quai corrisponde in plus de 1,8%.
2: La meteo.
3: Presentada la pro senectute. Consegliazione sostegn in caso di solitaria dat en la veglia decina. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: Ad oz dati puspei in pliu mainz bidi de ton oz con ina maximale de 8 grad al cantun quei a Quera e la Val Rhein dati tocan 13 grad della Engiadina del Sussès tocan 15 grad. Oz dati tocan centro mesdì bia su lei lu incontrasera comparen en cines nebles del Grischun del Nord sai localmen da in nilauter curt uradi. Damon ailu la damon non en cines nebles quel conzon al Nord il Grischun, lo vigni spert pisule iv, la djevja datit nor prognosa indicumbia su lei delle temperature vessen de crescere in tec sin ina maximala da 20 graz. Ti vigilusin bimardis

De realtà, direttamente vi il pult del DJ. Lascia tu una qua, il DJ del Papa fa musica. Caudatius, musica da Steve Miller Band, The Joker.

0: Sofia. Alvaro Soler con Sofia. Tristes novos ots ore del mund del film e della serie, forse già udiu alle novità, e actor RJ Mitte è morto. Ella vi dice da mo 34 ons. Ella venne in conoscenza, entras sei rola e la serie The Breaking Bad, ed è s'engagiaus e fece per persone con impediments, con quel che aveva sets in impediment motoric de nascienza no, a se leva el sco actor e dada pli visibilità a persone con impediments. A perci ca forse un bovio, a cajun de quai, Breaking Bad, ca vale sco ina de las meres series, insomma, sai in tutte cas cruceia la storia de Dimbab, de famiglia che sets scolast de chimia a cancer a vin en tai fer la seria pi a pi criminals. Sco RJ Mitte che gioga e la seria Walter White Jr. al fei del protagonist a un dic a von de curt en in podcast e la di enorm plage de mintin a mintina che scovira un oz quella seria.
1: It's unbelievable. It's truly a life-changing, you know, every day it's something different now. You know, back then we really didn't realize how impactful the show was going to be. And you know, I spent my teenage life in Breaking Bad.
0: Sei incredibile c'è influenza che quella serie ha giù de quei temps ha di nyang propri realizzavoi a per el sei quei stau sei giuventetna Breaking Bad la serie paia mio tip per mraj vos un gris forse in Sienief seins e mra beinon in a seconda ga
2: Danus Danus

0: las novitats der RTR.
1: Jelles nov, io son Alexi Beseglia e quei dati da nov. Il Grischun formulesce sies acnes prioritats a riguardo al projekt national Traffic 45 e vaccinale muaia pur ste malader se dostem vinevant contra in obbligatori. La Regenza Grischuna pretende adattazions per il projekt Traffic 45 riguardo la mobilità futura in Svizzera che la Confederazione ha presentato kurt. In sia risposta in il rom della consultazione pretende il Grischun de resguardà meier als besegns de traffic specifics dels Chantuns Muntagnards. De pli paisa vuol la Regenza Grischuna cunzont per dus projekts de vies nazionales, il trajekt a l'A3 di Stranta Rechenau e Giuvaulta ed il sviament de Beiva. Oggi purs de malader se dostem vinevant contra l'obbligazione de vaccinalur animals contra la malsogna della Lionga Blaua. Avant la trecira superiura del Chantun Grischuna vevan als purs mesen du monde in a decisione del Cusei della citata Cuira. Quella aveva rilasciato l'obbligazione di vaccinare per le Alps da Cuira. Osa la trecchiera superiore rifusa il ricorso del spurs de maladers. L'obbligazione di vaccinare sei legittima e giustificata, constatesce la trecchiera. Conta questa decisione fa una parte del Zocchpurs ricorso del Tribunal Federal, scolas gazettes de Somedia rapporten. Il concern d'industria Sulzer a survegni in pau de pli incumbenses als in prims nov meister question, cum preiacun l'on passa. Les impostazions arrivadas del Genève in il settembre aian in valite da 2,75 miliardas francs, comunicesce Sulzer. Quai corrisponde d'in plus det 1,8%. Effectua il svilup positiv delles impostazions Atenor Sulzer, cunzont la patiz in flow, cun ses systems de pompes e sumeians produkts. L'Ukraine vese sia speranza sin pace in connex cum pudai fa part de l'Union Europeica. Ociante 3% delles ucranaises e dels ucranais gevigen, tenor in recerche della Fundazion Bertelsmann, in adesione a lui ils proxims ons. Betjusche gronda e l'euforie tra i burgaisi e le burgaisi dell'UE. Tenor la ricerca van 47% dels domandats d'accordo con un'adesione dell'Ucraina. 53% refusen d'entant de prendersi spert il paeis. La ricerca venide faccia il cercladur passà da total de 9.000 persunas.
2: La meteo.
1: Oztati fin il sentimento di Blair Sulei. Quanto saire comparen in cins nivels ed en il Grischun del Nord poi da local ma in un curto radio lauter. Les temperaturas maximales en oz, en il Val Rhein de 13 grads, en l'Engiadina ed il Sorseis de 15 grads ed en Tonquira de 12 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chattais in rtr.ch. Rund per il Di.
3: Als 13 d'Oktober a die veniu 4 vergaules nov ai da de quels a de quelles che seien la demau un baulo de lecce den immediats prons den scevere al Di aludati cel de celles che forse per os veni plaunet non avon bica e vus esses oz de la partida scheise accompagnatras via se vo mes di annas line quinter

0: Alex Warren è questau con Fever Dream a chi a oz al 13 d'ottobre anniversari. Ben serveniu in telefon da Camons, a gen bien di a Teofil de Rungs.
1: Bien di, Anna.
0: A chi è scens gratala oz si gli anniversari?
1: Also, nus gratala sem bugin a David de Rungs, mi es feil, sin si 31 avon, di bejaina del do bien, bia Clay, je vais dire, a grand plaisir, consigo, sa famille. Alors, en quoi moment, la sion gratulation, Cousarine, Gabriel, Cantien, Caio, Zizons, a divisaille, li est tout bien. Cousarine, tu quelque chose de tiède.
0: Cousarine, c'est la chiel, madame D.
1: Exact.
0: Et faites fiaste ensemble, Pibaul. Sin anniversari.
1: Non mai in bocca. Un po' più. L'altro dia di bocca del fiasco da
0: anniversari. Se te inizi mezzo di nende men, bain, cool anniversari, bo, se la mettem di scoffi.
1: Sì,
0: David, vengono fa fiastots?
1: Io se pone il bocca, sì, e lui lo avrà. Credo che ci fiastots. Forse, io se bocca la fin di anno, forse. Io sto facendo la fin di anno sicuro ottobre allora si dice la fa fiesta
0: viene se il mio è zredon ha scelto un festival un po'
1: no ma in ciò
0: è mi c'è cas all'ultimo mattino si fa bugiana della cupina
1: è un gran piacere che si mi trasprende
0: grazie fede vus per telefono
1: grazie a lei
0: a forse è una bella fiesta si dà lui forse in di nim viva chissà
1: in vivo forse ho capito il prossimo tempo in abbonienza sono solo sempre in questo momento qua non mai indietro
0: lui in quella voglia audel e mi c'è cas oggi in gala sono prima gratulazioni dal bab chissà
1: sono corsiera io non ho detto là
0: esatto tu mi tieni a fare bella cupina grazie a per il telefono di me lui sono in fece bd
1: siamo io anche di qui.
0: Grazie, la tocca in altre gare. Addio.
1: Tocca in te, ciao, merci.
2: La cupina. Presentato il buon engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. Buon engiadina.ch.
0: A par cas, che vuoi un gudicis è un cittica anniversari oggi, il 13 d'ottobre, e le gratulazioni. Ai un spazio, vengono costruiti in un scritto, poi se vuoi sbudien. Termetter via WhatsApp ni lu telefona pitart. Elles gratulazions Natalia Diller a sedir plage da vos telefons e messadis.

0: Con Sil, a kiss from a rose, es vegnu ventin vergau las nov. A pomai es I plan siu temps da bandunacau al pult da moderaziun a surcha a Natalia Diller, che os tunada tomai al studio. Avon, che nus surdain, Natalia, c'hai specia oz ente emissiun.
1: Esperesch, ci da oz ein cimpir propostas da pütel cecciosas, derens già sün treis, esperesch naturemal sün cinspil quattr, nus es nence dün in cerce da cocciosa ci da ein til bagn ed in ce da föi, ci non ho in giuna savur. Nus giuvens per 50 francs, e zievelas deja d'un quart, da quei der ce un po' training sport per la lenge, e las linguaries da quei in der ce un giuzza lenges, e zievelas undes ens occupains nus cun ir in Baselgia e perché ciò che non funziona forse più che perché ciò giovens non vem più e dosa da quel punto la splice della foppa ci è osa un nuovo sistema melodic a quel nom ci des appunto a trir erder ciò giovens
0: sperain se minche casche dette in masse propostes trenale lionga sen sie schon os in ga
1: be precis e come in notte perché sono ora pronte le 9 mezz
0: exact vus forse Studia bein, check, svesi esser oz, massa, proposta spicienza, all'upitart. Dati in training che gide lo sedir, da fa veni pilok la liongas conos venu diu. Ton, proz de maevart, io sono caula wunde, io saus bandunaco al pol del microfon Anneseline Quinter, gevislevus in bimardis, vinevon bia divertiment, cal sinosas ondes prendi pacific.

con musica romantica da Dario Wittmer e las Algardanzas e so se precis las 9:30 martedì 13 d'ottobre cunciain scudidas confrontir con una tema e temas tocca naturalmente da più cube una forse ci vuoi essere una piccola tema da dudir vosecna vos radio e per cui non vai senza me telefono per giovere cecciosas l'ora fus os il giusto di per fare qui as confronte con la tema e quel potete fare in un quarto d'ora la giovane una nuova ronda cecciosas e da guadagnare bons in valore di 50 francs. Al microfono per voi Natalia Diller, già vi un buon dì.

Zürich West, fins Glück ein. Era qui do treis propostas del Cecciosas, espere schatz sün quattro oder fette cinch. Ein til Jackpot scu già menzionò sün ots bons in valur de 50 francs. Forse è giusto il giust moment de guadagnir os bons di valor per fer un bel album con le fotografie della stet. Nos giovains in treis minuts e mezz, fin la ence, mietchen sün predilette actuela. In della Taylor Swift, anom Patient Zero.

0: Ed uschè quardens las disch.
1: C'è ciausas.
2: Presentati i follow. Codes da fotos. ifollow.ch.
0: Ils cevazins sun enchiduna quistsco.
3: La ciausa d'ovri en cugina ed en il bon. La ciausa na negina savur. La ciausa dati de comprar.
0: 0820-2530 is il numero de telefon che vus trovais per participer. Nus cumanzains cu la prima proposta. RTR Natalia, bun di, c'is il telefon.
4: Ja, bien di, che ho il Jacken Steger.
0: Bun di, Sir Jacken, cun c'è provel?
4: Io dico che ho prat de fa libero gli applau.
0: C'è le stupo, cun c'è velz ed otra merda. C'è
4: le stupo, mi c'è ton sto in zem proa, bu, chi se staupi.
0: Exact, exact. Un apparat per deliberir ils bujens. Nu cercain se, Sir Jacken, am displeja.
4: Quoi è un'ordine?
0: Grazie, Fici, un bel di. Adia. E noi siamo direttamente a mangiare la proposta numero 2. RTR Gecciosa, buon di.
5: Sì, buon di, che è dovuto su Rai.
0: Buon di.
5: Io dico il sac di plastica da mettere in romanzo.
0: Il sac di merda. Quel, briva sulla lista di ogni melda, non cerciai in zoots. Grazie per il telefono. Bel di, addio.
5: Ciao.
0: 0820-2530, nus giains in event con la terza proposta. RTR, buon di, c'è il telefono.
6: Buongiorno, buon di, che è Florina Mustè.
0: Allegra.
6: Svesco, io le preis delle casse.
0: Le preis delle casse?
6: Scappes. Le casse, che si mette in ordine.
0: Potesco già essere, dopo da comprare, non ho in giù una savura, si trova il bagno e ha in tinta di fuoco, ma poi non è definitivamente nacque che non cerciamo, ha?
6: Bien,
0: grazie.
6: Grazie,
0: Fici, un bel di, addio. Na, ciascas, nu cerciamo nus nerna, di mena, Gianza, ter la quarta proposta. RTR, buon di, c'è il telefono.
7: Che Matilde de Rums de Lion, bien di.
0: Buon di, donna Matilde, con c'è provla?
7: Io dico le spine da dove?
0: Le spine da dove? Fic simple. Ainti il bagno ed in c'è da fuoco dopo da comprare e non è in giù una savour. Le spine da dove? Non cerciai la parola, donna Matilde.
7: Ai bien.
0: Grazie, Fic, per il telefono. Un bel di. Addio.
7: Addio.
0: E se arrivai a te, non si cingeva la proposta. RTR Natalia, buon di, c'è il telefono.
8: Buongiorno, che la Gabi Candrian.
0: Buongiorno, donna Gabi, vide c'è la penso?
8: Vide l'ova.
0: Fit simple, vide l'ova.
8: De.
0: Ova è spo comprare, naturalmente in bottiglia, ova non ho un giuno savour normalmente, ed ova dopo in bagno ed in c'è da fu, ova non cerciamo però.
8: Ok,
0: grazie.
8: Grazie,
0: Fitch, un bel di, addio.
8: Addio.
0: Cinque proposte, o qui do? E naturalmente fic flot, la giusta non era per incettiers, o se c'è giovane da me, d'arciò, con gli stessi cevazzini, ma con un jackpot di 60 francs.
1: C'è ciausas!
2: Presentati i follow, codes da fotos, ifollow.ch

Mattia Bazar con ti sento in 5 minuti is las 10 noci dopo vos las prossimas novitets. Ciao las novitets, fains nos un po' in training della lengia. Scuccio che funziona o disus in nostras linguarias.

0: Las novitats der RTR.
1: Ielas dies, io son Alexi Baseglia e quei dati da nov. Il Grischun ha sies acnes prioritats a riguardo al projekt national Traffic 45. Ed ucranais ed ucranais volen venir en lue, la e l'euforia main gronda muss in recerca. La Regenza Grischuna pretende adattazions per il projekt Traffic 45 a riguardo la mobilità futura in Svizzera che la Confederazione ha presentato kurt. In sia risposta in il rom della consultazione pretende il Grischun de resguardar meier als besens de traffic specifics dels Centuns Montagnards. De pli paise vuol la Regenza Grischuna cunzont per dus projekts de vias nazionales, il trajekt alla Tredis tranta Rechenau e Juvalta ed il sviament de Beiva. Iedemezdi eine Seniore de 79 ans ci fa cun ses auto, in autra donna de 79 ans sin le strivele melna a Lanquart. Finché l'ambulanza è arrivata, hai un ulteriore persona e l'automobilista gidale pedone blessata, come ne chiesce la polizia cantonale. Le donne venite trasportate nell'ospital cantonale a Quira. Il concern d'industria Sulzer ha survegni in pau de pli incumbenses, il semprims nov mais de quest'on, cum periacun l'on passà. Les impostazions arrivadas dal Genève in il settembre hanno una valita de 2,75 miliardi francs, come ne chiesce Sulzer. Quei corrisponde in plus de 1,8%. Effettua il sviluppo positivo tra le impostazions atteno Sulzer, con sont la partizin flow, con ses systems de pompe sem sumeians produkts. L'Ucraina vese sia speranza sin pace in connex cum pudai fa parte dell'Unione Europeica. 83% delles ucranaises e dels ucranais divisen tenor in ricerca della Fundazione Bertelsmann in adesione a lui ils proximis ons. Becciusche grande l'euforia tra ils burgais e les burgaises da lui. Tenor la ricerca van 47% dels domandats d'accord con una adesione dell'Ucraina. 53% refusen d'entante prendersi spert il paese. La ricerca è venuta facile il cercle d'urpassà da total de 9.000 persone.
2: La meteo.
1: Oggi tanti fini sentimenti di Blair Sulei. Conta saire comparen in cins nivels ed en il Grischun del Nord poi da localmein in curtu radi. Les temperaturas maximales en notz en il Val Rhein de 13 grads, en l'Engiadina ed il Sorsese de 15 grads ed en Tonquira de 12 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mes di... Mes Radio.
4: Mardi è il RTRD della lingua, oggi fai il training della lingua. In caso che voi essere di me, non c'è un po' in stengel, non vai forse anche di scurio, se c'è un buon ora, allora è semplicemente tempo per il training. Al microfono per voi, Natalia Diller, già vi un buon dì.
5: Man vergleicht sich so

0: RTR in Mardi, bot les 10:15, ich spreche vossa Lenge e sossa Tschoda, e che vus es er prons per fir exercizis senza che weisseva un nuf in la Lenge. Anti l'episode, che nus repetins oz de las linguarias, Elias e Marietta es dedicio als uscenum nos giuzza Lenges.
1: Las linguarias ter RTR. Cu Marietta e Thomas.
2: La Marietta è stata in studio per fare acrobatica della lewa.
3: Il classico su Silvan, chun chien, chun conta chun, changs, chofs. Ni in auter, maglia, tona ton, buca, ton ton.
2: Quel secondo non conosceva, e sa però ci damo in cinz per valada, Marietta. Cinz c'è ciaders, ciufan cinz c'è moc sul pizz c'è un patch. Allora, 888 boschers, talen 888 fruschers. E l'ora deve creare freischas flottas, franzinellas, fumen freischas totlas zigarette.
3: Veo dietz leunga, so se van preferiu, oi, capi pagau, capi comprau. Capi pagau, capi comprau, capi pagau, capi comprau, capi pagau, capi comprau.
2: Esta zir provar. Capi pagau, capi comprau, capi pagau, capi comprau, capi pagau, capi comprau, capi pagau, capi comprau. Also, erste sa precis ce l'es dir, nu ven crea mia leo ad una del tot de vo.
3: Ja, exact, quoi ina de las caracteristicas de dietze leungas. Dietze leungas, culiunen, nu nada mai nel churvi. Se vens, se meglian las silbas ad il spleits in lauter, ad il churvi crea lude renconosce il moster, a vol repeter, ma igertegia bo ad ins scarpetce.
2: Ella sumlientia als boschers ed als fruschers davant. Ocean otantot boschers, talien ocean otantot fruschers. Quas plet sum mal in erfici in acel.
3: Quei oi il trick da quella sorge zeleungas, til capi pagau, capi comprau, per exempel, ven vitir ultra de la silba semillantes e on la viginanza fonetica, il suns CGP, poi a k-k-p. En capi, comprau, capi, pagau. En zuns, che se meglian in lauter, a quoi faci difficultesce è un inagare pronuncia.
2: E vezzi ci analisesce als rumpaleos, va quoi blepi profond, co bel effect comic.
3: Ja, quoi esho, e mai l'effect comic para mi ina dalas bialas verts. Die Zeliungas fascination ein minci cas juvena vel, a facenten linguistas e linguistas l'intir mon, els einem nadamein in phänomen global, bunumein tot ils nun geizen conoschen die Zeliungas, ad els as huenden, da per tot ils medems principis.
2: L'effet comic, da però mi stand et cul contain, c'è pensel nummer enorm, de bosch chairs, zitalien minci precis un singul frusch chair.
3: Tje, la semantica din die Zeliunga als secundara, ist da poi a buex non fassen, pli important soll tun. Per imbien tun, procuren e alliterazions, poi a se todels bleiden schäuven cul madem sun.
2: Also tu man eisch go pro chun chien chun conte chun chunks chufs.
3: Exakt. La literazione vinca è un combinato con la vigilanza fonetica del suns N e C, poi è a K. Chun, chien, chun, conta, chun, chunks.
2: Pare er magari ritmic. Chun, chien, chun, conta, chun, chunks, chus.
3: Ja, yeah, il ritmus. Quel è un'ulteriore caratteristica. Quei audins è boin en maliatonaton, bocaton, ton.
2: Potesse essere un rap, ma un rapper giovane magari er con rumpa leos, no?
3: Yeah, in mio caso, se vuoi un'osa, c'è chi trova per indietro leunga, dus trois consonanti che tunen semigliant, che se l'hanno combinato a silbes che tunen lo conseguentemente è semigliant, a lui a dina tenere né alliterazioni, né repetizioni, a bo amplidare il ritmus, a permettere il punzili senza la finale e un fastem che in scarpecci cionci con pronunzia. E voilà, il dietro leunga perfect, tunne sempel, oisi aber bo.
2: Forse siete voi inspirati, siete inspirati per studiare vostre leggi con acrobatica linguistica. Grazie a Marietta e Thomas per questo esempio.

0: Ed es in mardi fich quiet, ma demem, per demem den per tips per vus.
1: Il Challenger.
0: Hai, als es nos Challenger wird, ma punta demem ins mezzdi, doque in per in schunters de Café, ci stem sul Programm. Per una, il Café Rumänsch a Sagan, quei anti l'usteria Stive Grigiuna, comainza les 9:30. E dal Café Rumänsch a Dardez, quella lui anti la Cesa Comunela, e comainza les 9:30. Il Café Rumänsch a Ftan, allora erinche lui demem, quei anti la Biblioteca de Ftan, Quardens las dish, es gewisch buns bels ed interessants in schunters.
1: Il Challenger.

0: Anastasia, One Day in Your Life. Da mem, doque, in la Fundación Nairs a Schuol un inscunter de treis artistas ci raquinten de lur relazion cu la ingedina e del fair art. L'inscunter sta so del titel Nir ir restir. Per l'art. Moderove in questi discorsi Florina Badel ci desvesa artiste in Engedina ed ella a motra die sun ceci venglora mis il focus per questi discorsi.
1: Le regioni per ceci no in Engedina o appunto per ceci no non in Engedina sono fici differenze. La Dina Gaudenz è cresciuta su a scuola ed ella ha però deciso di non tornare in Engedina a scuola artista o per abitare ma di restare a Ginevra. Gli stessi lavorano molto intensivamente ma in Engedina perché con le contrade e differenti aspetti dell'Engedina. Mi pare gli stessi interessanti. Erge ce l'ha da contare su questa della distanza ed era su della mudata per ella in il decorso della sua vita con ciò che si relazione con l'Engedina sa mudata. Kim Lang è veramente nuda a posto in Engedina per turir e tra sui se stesso fans, questa è una regione fitch personale, proprio della famiglia, ella e i suoi partenari hanno deciso di lasciare fondare la famiglia in Engedina, a Lavin, e dopo è stato un nuovo aspetto dell'arte, da vivere con artisti, e credo che è una via interessante con va qua insomma in Lugno ci non da blers atelier o das ist ein Artist etabliert in der Dinge, das ist in der Peripherie. Und komme interessiert Film pro Kim Lang. Und Josen Imhasli ist nicht per wieder Lavour in der Dinge, er ist die Direktorin der Fundation Nair, das ist bei uns. Und klar, das ist so weit, dass sie ist für alle, der stark ist, der Lavour auch ist, dass sie nicht daran ist. E per tutte le sedute c'è che c'è l'ingedina fa ora per ella e che l'ingedina ti ispirasse per l'arte.
0: E questa è naturalmente la domanda per chi può essere in scuola allora essere interessante da dire a te.
1: Questo sarà davvero interessante per tutte e tutti che hanno l'arte, che hanno l'ingedina, per tutte e tutti che lasciano si mangiare in una flotta, sai, o la Fondazione Nairs, forse avremo l'esposizione, stare da compagnia, di scuola, forse sono altri aspetti che ci sono ispiranti in Engedina o lasciare ispirare da queste tre persone grandiose.
0: E su in cesa allegra la moderatura Florina Badellora al più ferm?
1: È allegra più ferm, c'è le tre donne, Josiane, Kim e Ladine, as presentan svessa e presentan svessa lur lavur, cioè il decor della lor vita ed eir elas presentan eir con portrets propce con raquints per ce ingedina e ce ce l'ingedina fa con elas. E qua è stato interessante. Hai, sono qua allegre perché qua sono tutte eir temas in mia agna vita, sco artiste, scriptura ci vive in ingedina. Qua è non è una bella simple. E hai, forse è questo sentimento, sono qua allegre, forse più ferm, sono questo sentimento di non essere soletta, ma di essere in una volta persone che fa forse simile esperienze scuole. Hai forse scuole e badare c'è tocco per una reit di persone che dà via più in Engedina.
0: Ed in caso che vous weiss ossa sur fnia voglia da dire a terler il discorso alle artistes. Loro stas vous esser da mem saire in la Fundación Nairs alle Sees e che vous leis ira guardir en cetiers l'exposizion loro focus giura sing da desser lo en ce un puin più bot. De più informazions cetais vous er en ce online syncalender.ch.

0: I Won't Let You Go del James Morrison, bot di Gens Les Undes.
1: RTR Impuls.
0: Eroz da quei Impuls della Paula Casud Vincenz e quei loro sur tre decisions.
2: Allù. Allù ha il ciaudat dalla vart tut. Il rispli aveva rotto il pezz ed è la boppi gizzao quel. La sava era data alla falla ed è la boppi avirtilisch. La finiastra era avviata ed è la boppi srauella. Se scalzese eran ciofs da seu viadi ed els ensteir ciofs avon seu isch. Se la planiera diventa teusa, e se l'aua cala da culà sulla crappa e la fonteuna sa piarsa, e la suga balucca sur la val. In uccisa centa sil sim si la finiastra avviata. El conta. Ti sas i si novas rives, ni spiccia, tocn che il tech data ti giù pil ciao.
1: Impulse.

0: Da adattaziuns der il projekt Traffic 45 riguard la mobilitat futura in Svizra, che la Confederazione ha presentato kurt. In sia risposta in il rom della consultazione, pretende il Grischun der Esguada meier ils besens de Traffic specifics dels Chantuns Montagnards. De pli paese volle Regenza Grischun a consont per dus projekts de vias nazionales, il trajekt alla tredi stranta Rechenau e Juvaulta ed il Sviamende Beiva. Ihr demetz die eine Seniore de 79 ans Schiffa und ses Auto in autre Donne de 79 ans sind in der Strivle Melne a Langquart. Finché l'ambulanza è arrivata, hai un ulteriores personas e l'automobilista gli dà la pedone blessata, come ne chiesce la polizia cantunale. La donna è venuta trasportata in l'ospital cantunale a Quira. Con 100.000 sottoscrizioni vuole l'Associazione Svizzera de Locataris fa Chomas al Cusei Federal. Quel duai retire la contraproposta l'iniziativa die la protezione contra chance de locazione abusivs. L'Associazione ha surdauz la Chancellerie Federale l'appell con le 100.000 sottoscrizioni. L'appell pretende che il Cusei Federal integresce in sesbots l'examinazione dels chains e chains de locazions in base dels costs. La SUVA, l'Institut Svizzer de Sicuranza d'Accidenza, controlla l'on passare d'ont 2,9 milioni quint. Der minchia di Javel quint alla sicuranza constata sbais u indicazions non exactes. Tenor la SUVA an questas controllas procura per risparmis de 123 milioni francs. Senza las controllas fissen las premies d'assicuranza stades in media radont 3% pli autes. L'on passa alla SUVA paia per costs de cura plique 1,3 miliardi francs, quae 6% de pli il 2024.
1: La meteo.
0: En il decurs del dì cuvern nivels ad ine pli fitti il ciel grigiun, con sonte nel grigiun del nord. La saira poi venir local main in zig plec. Le temperature maximale sono notte, sono il valrente 13 gradi, in l'Engiadine den il sorseste 15 gradi ed in Tonquirata 12 gradi.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Cura es es vus stos l'ultima vot in Baselgia, ed en omenages a illes vacanzas a guardir una Baselgia, ma bain ad un servezzen divin liturgic. Forse, curce cocino marido o ad un funeril. Ma se es va benc in Baselgia ter nozes o funerils, l'ura varocque forse erda ce fer con quei ce las messas classiques nu persvaden simplemente più propi. E precis, per quei, sporgen us a quattro plais de la foppa un nov format melodic.
3: Per me è una scoperta positiva. E dal contenico io dico sì, che il canto, la musica è il centro.
4: Mi è piaciuto fare bene, c'è un grandioso che fa bene del cuore.
5: Also ich bin begeistert von dem Format.
2: Hai, preciso c'è anche tu notizia per le due edizioni da Melodic a Lyon. Melodic resta quell'ora era in CUS la prossima mezz'ora. Il microfono per voi, Natalia Diller.

0: Genesis, I can't dance las undes edis. Se es stoss in fracuort in Baselge, a messa weiss forse penso, ma, potes schon comporter poin de pü innovazion, un vent frascht, fes bein. Florina Cavento-Maget, collaboratura pastorella de Lyon, o in collaborazione delle Splives Lyon, Schluin, Savgain e Sagogn, e quals coros majdos delle Splives, elaborò un concept per un nuovo format, per cel ir in Baselgia diventa più attractiv. E dusche, es nascia il format Melodius, un format che des appunto era trer la generazione giuvna.
1: E greve de contonger la giuventetna, quei format de survege divin, vain us vermane concepeu a schoie chi se ves plidenta juvenils, quei e stobwex num esser la liaut gavegn al classic survege divin, ma baini vol vermane arve in a porta alas generaziuns pi giufnas, bumo alla juventetchen, bumo letza e quella camionca, ma bain e muia generaziun, quels amiaz, e letz meunca el normal survege divin, el tradizional, ad e per els lesen us schosca fi in a nova forma, quels Amflen forse pitost e quei quels anqueren, si anqueren in summa. Denton, io ho staule secunda ga, e würde jetzt noch, sei auch, ich trove semplicemente una grande porzione fa reclame, den dick, cincia, de buca tir buca, jetzt probabel quei che porta il PBA, che ho doi nus bussi, nus essen motivai de continuar.
0: Osce Florina Cavento-Maget, la collaboratura pastorella delle Squatter Plives. RTR, allora fate la visita alle devozioni Melodius e volia sapere delle persone che ci visitò come si potesse plaidentare di più le giuffne e portarle in Baselgia.
2: Anzi, per fare la gioventù in Baselgia. È schon greve, ma forse è con musica non c'è. Bei una band non c'è. Letzfuss, se avessi un grado metto a vondo.
3: Io credo che trovo il tempo, che sa anche che veramente si c'è altro. E col tempo sto in strada. Ecco, e vengo di momenti in l'altro, che sa bene o se c'è altro in quella baselgia. Ecco, col tempo sto in strada. Io credo che sto veramente insieme con Elsa, mi radia, c'è già visto con Elsa.
0: L'idea non è solo appunto di sporgere un formato giovane ed attrattivo, ma bene è di creare l'interazione.
1: Io questa lo so, grazie con la giuventetina, è importante di buffarsi, cioè per la giuventetina, ma ben con els. Qui è il più importante, buffarsi, cioè porgere ad els, anzi, semplicemente se serena consumare, no, farsi cioè con els, perché diventi, cioè, dat els. Noi essere che uslo per la prossima gacchia e lion, qui viene ad essere il favorevole, l'essere uslo insieme con la jubla, also jungwart blau ring, qui veramente c'è cioè, in Betracht den Us, che nus un po' ein Us da realisar, nus sperein, che nus amfnen leu Aurelias aviartes, cors aviartes per nus, quei fuss in a buona causa, gie, a der sperel, che nus appien realisar oi.
0: Quedisch Florina Cavento-Maget, la collaboratura pastorile de Lyon.

Les Undische Weinster RTR. Melodius, quasi un nuovo formato di celebrazione cattolica, creato dalla collaboratura pastorale delle quattro plaves di Lion, Schluein, Sagogn e Savgein. In il centro di questa celebrazione stem la musica ed il centro. E per ciò che tu non lo rabbini, vengono a tirare in cento di cominenza.

0: il fil cotchen della celebrazione. Allora sto il vent o c'è o la collaboratura pastorella Ercernia cenzuns del tema, sco appunto il classico return de Bob Dylan. Ci vela in ciot sco imna per i drets umems, il clam della pace, libertet et unitet ci svola antil vent. Vent era un tema or della stagione, un tema or della vita, creu per la liet. E giusto in temps inucedò ad una più poches personas spirituele, svezza Florina Caventomaget, la necessità d'et esser creativ.
1: Quei format vai nu se concepiu a schuia ca e likes san far quei. Kur vera mein kul patrac, scho nus venen agada bu a vonde spirituals, aber ebo collaborators pastorals, etc. Quei etsi ce ca e likes san far, io ai bu facin priadi, ma bain schau, cincia il pleit de Diu, el cor de mincin. Quei ai schon il patrac, da e quella possonza a quella competenza als likes de forma a scho in survec di vin pil aveni senza auter possevel tot quels kein vertigai a cresmai an quella possevla dat ad ein clamai
0: Florina che vento ma schet square il cor baselge e la bleif da lion em in video ad un punch zievela funzion de melodius e da pera che melodius pudes esser la melodia del futur.
2: Mi è piaciuto fare bene, stelzi c'è grandioso che fa bene del cor.
3: Also ich bin begeistert von dem Format, oder? Das ist genau das, wo eigentlich, ja, wo alle mitmachen. Das hat auch, ich glaube, es hat auch viel mehr Leute gehabt in den Kirchen als sonst.
4: Nein, ich finde es schön, wenn einfach alle mitbeteiligt werden und können mitwirken. Dann fühlt man sich irgendwie auch angenommen und akzeptiert.
5: Per me ist es in una scoperta positiva. Eben dal contenico, io begau sì, che il canto, la musica è il centro, da quelle parti meditative, da ruaus.
6: Bagno a me è piaciuto fare. Questa è quasi una buona forma, adesso vi so che non più poco a signors, la sua donna fa, e questa è quasi di bene. Tip-top.
7: Sie trauen auch Ideen Neues. Les Willes, wenn sie hier wie stehen in der Wohnung, aber sie trauen Neues Impuls. Sie hier.
0: Ich habe es wohl als Lore Erinote Esser Part. De Melodius. La prossima edizione è planisata il 21 november a Sagogn e l'ora zieva il 12 de dezember a Schluein. E dopo de Melodius, tocca per voi uscire l'erince da cedere, turnus online su rtr.ch.

0: E Geisel, se undige mezzi da Novitäts con Alexi Baselgia.
1: La Regenza Grischun vuol adattazions der il Projekt National Traffic 45 presentato kurz alla Konfederation. In il Rom della Consultation pretende il Grischun, der es guada meier als besens der Traffic Spezials dals Chantuns Montagnards e der priorisadus Projekts de Vies Nationales in il Grischun. Con 100 mili sottoscriptions vuol l'Associazione Svizzera de Locataris e Locatarias fa chiomas al Cusei Federal. Quel duai retrair la contraproposta l'iniziativa die la protezione contra chains de locazione abusivs. L'associazione pretende che il Cusei Federal integrescia in ses sbots l'examinazione dels chains e chains de locazione in base dels costs. La SUVA, l'Institut Svizzer d'Assicuranza d'Accidents, ha controllato un passare d'ont 2,9 milioni quinz. Der Minche Diejavel quint, all'assicuranza constatas bei su indicazions non exactes. Den alle su van questes controlles procura per esparnis de 123 milions francs.
2: La meteo.
3: Presentada la pro senectute. Conciliazione sustegn en casta solitaria dat en la via decna. Informations sot verbundenbleiben.ch.
0: E durant el di vengen lor las nüvles d'una pü spesses a couvrir el ciel grischun. La saira po quell'ora era in ce el grischun del nord dir un po' plövgia. Da mem es allora scoprim in ce pütost nüvlus els bgers lös pütat el seva mezzdi dvainte l'ora der ciò sulla liva. Oz es la temperatura maximale a cuire ter des 7 gros, da mem l'ora der ciò ter des 9.

0: Drop Dead, che è il single nom della Olivia Rodrigo. A ciascun dell'efne del progetto della terza classe del gimnasio de Mustè, ho creduto in per contribuzioni da radio e media sociali per RTR. Il 26 scolars e scolares è in loro efne del progetto presentò a scuola e gira il focus sul barat interidiomatico, vuol dire trentri il Sur Silvan ed il Valader. Per gruppi sono loro stedes il Cesare Cura puntote a scuola. La gruppa de radio con Jael, Florina e Lisa e loro con aggiut de duas canzons rumenches provò de creer una punt trentri il idioms.
1: Nus vein a schau fai una visita a Florin de Rager ca au ciontoc ons a vive de pi inon e la casa puntota. Ella è crescita si a strada con lungac mumma Ramonsch. Per ella è lungac Ramonsch in a gronda montada ed ella les è bugien mantenier il lungac e da vina von el alles proximes generaziuns. A schia drova ella e bia il Ramonsch el minciadì.
2: Ma è di scuola di un romanzo. Se degli occhi in sala, allora va muda sul tuo qua. Ma è per me è importante di mantenere il romanzo. Yeah.
1: Florinda ha bogiù a scibia a contatto con Sur Silvan, ma è l'edina puspestata in Sur Selva. Per esempio, è a visitare la claustra di Mustè, da lau dina giù più profondo contatto con una famiglia Sur Silvana. In una parte di quel progetto era di analizzare due canzoni, una è il Sur Silvan, la vetta biala di Dario Hess.
2: La vetta se si biala, ma si greve da capire tutto quello che in scarezza so si spert puspe svenir.
1: Ed una è il Valader, Kindel di Curdin Nicolai.

0: Tel messadi de quelles duas canzuns venus dumandau la Florinda, scha ella ei contenza cun sia veta, ni scha ella mi das, in per causas.
1: Ena una bella veta, sum una donna veglia, ossa 88 anni. Ena, per esempio, Fabrizia sulla scuola de musica in Giardina Bassa Valmusteir, copcia d'era quella della Surselva, dovevano tutti in paina alle idee di questo, quella che erano 50 anni.
0: In quel discorso venus constatau che in stato entro i differenti idioms bocinciar tudesti in cun lauter, ma poi in quel sacco un intec brogia a pazienza capì fecci bene in lauter.
2: E l'intera avventura linguistica c'è la terza classe del gimnasio de Mustè o passantò a scuola c'è taisus in una forma con un articolo tenus online sin rtr.ch.

Hai hai, tanta Helena va a bücher de men bonura, o se se però scopri un altro tempo per gentir, almeno per me, e mi pais, ter vus er. In 7 minuti isen in pe les dudes. Toni Poltera surpiglia allora a school magazin de mezzdì. E torn, scuadina alle 12:30 per le gratulazioni, potrai sgogliare ergia o se trametter via WhatsApp. O se già vuoi, amici, buon appetito a tutti e fin più tardi. Al microfono per vos dare Natalia Diller.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: In god da protezione ci dovrà sets protezione. Se sur surain surmeggia in a safe gigantica, las plantignes.
2: Ci gacu chi ha venuto a quella safe, betraccia il cefa già in saccia, ma in cuoi coi già, ma in verrucca, già in causa in a mezzo di luau.
1: Vulden e sced e la pa cava, la stad vanciaseis mossa ci la risorsa della vetta, e bec senza fegno.
3: Die Quellschüttungen sind massiv zurückgegangen.

0: Anja Furger, culs detagls.
1: La radunanza comunala de Sursaisa Mundeun ha approbau la fin 2026 la revisiun parziala della planetaziun locala a Surculm. Ascia alla surbagheggiada di Spitaivla, che planisada al centro di Lvic, surmontau il prim obstacle. Ils adversaris della surbagheggiada, entuorn Iren Schneider, han osse denton in schadau pas juridics, quai han els confirmau en virs RTR. Cun agide d'advocat han els instradau dus recurs. In, concernent il dreg da votar, tir la dercira superiura dil Grischun. Quel, per tocca la radunanza comunala, no che avvien votau davart la planetazion locala. Il second è in recurs della planetazion tir la regenza Grischuna. Le avai lo concret per la midada della planetazion locala. Omis duas instanzas han confirmau ils recurs sin damonda da RTR. Ai dat entona una gines decisions in causa. La gruppazion dad adversaris ai dadina vart prompta din strada ulteriures mesiras juridicas in cas che lo recurs vien refusai. Da l'autra vart, sagin ils denton e prompt da discur in causa schil projekt della superregiada venis adattaus.
0: La regenza Grischuna pretenda adattazion stil projekt Traffic 45 ci la confederazion o presentò avant curt. Ivo per la mobilità futura in Svizzera. Giancarlo Candines.
2: Als Projekt de Traffic Grischuns du invenire sguardai Pifit, co pretende il Grischun al rom della consultazion. Or avantot dus Projekts, wo la regenza che vinien priorisai ed a scioia realisai pispert. Da dine war del cincun della voie nazionale a Tredisch Isla Bella dente Rechenau a Giuvalta a lual sviament de Beiva. Il schlagement del Cincun Isla Bella vuole il cantone ve prompt sion dumelia cinquante ciun, e del giuviament de Beiva sion sil dumelia quarante ciun. Ed pli poiset il projekt Traffic quarante ciun duessen projekt della via fieretica survenite nor la regenza. Quoio in el nief trasse Fideris Küblis alla nova crujada li foppi sila linea del Bernina. La finanziazione del traffic 2041 vien scivata nel plan trattata l'enciata dell'autoron al Parlament.
0: E tra l'ezzi il magazzino de Mazzdè in Oxgian in Argovia e va per un caso di maltrattamento d'animals. Le novità osa con Ursin Kadish.
3: In l'Argovia ha il Cantun confiscato 13 cavalli e 40 chauns sin in bain purile nel Fricktal. Quai, su enter che la manadra del bain n'aveva bec reagì sin il scumont da tegnare animals, decreta il favrer. Uscia all'ufficio veterinar argovian prendi da vendi gli animals che saien ussa en cundriz adattats. Indas cavalli aia però stui venir durmenta per vida las blessures, plivillas. Il Cantun argumentesce il scumon da tegnare animals vers la manadra dal bain con contravenzions contro la legge per la protezione d'animals, trant rauter con cira manglusa, memia pauc platz per ils animals e pavl insufficient. L'uffici vigna ad instradare una denuncia penale. L'Associazione de Locatarias e Locataris fa squitch sin il Cusel Federal. Ella pretenda da assistir las lavurs per la contraproposta del Cusel Federal all'iniziativa del Chains de Locazione. In a petizion con qua intenda survenir passa 100.000 sottoscriptions online eifer duas emnes. L'iniziativa vuol che ils Chains d'abitar vengan controllats regularmein e sbassats automaticamein, ce las neen memia autas. La contraproposta che il Cusel federale vide a lavorare, quella prevesa denton che il Chains da locazione può tutina venire adatta al Chains da abitazione sumegliantas en la vicinanza. L'Associazione da locatari avvertesce che quai c'è chars en si ils Chains. La SUVA ha constatato sbaglio indicazioni non esatte termincia 10 avel quint inoltre, qua risulta dalle controlle che l'Institut Svizzer d'Assicuranza d'Accidents ha fatto l'on passà con radunt 2,9 milioni quint. Tenor la SUVA ha queste controlle procurate per risparmi da 123 milioni francs. Senza le controlle e queste risparmi, fissen le premie d'assicuranza stades in media radunt 3% pli autes. L'on passà alla SUVA paia passa 1,3 miliardi francs, quai è 6% de pli che l'on 2024. Il Stadis Europeix compren par avin avant energia dalla Russia, malgrà le sanzioni per vide la guerra in Ucraina. Tenor il vice-premierministro russ, Alexander Novak, an il Stadis dall'UE comprà da pil 2022 ieli e gas en la valita da 325 milioni.

0: miliardas dollars. Pusseivel e quai tramter auter per quai qui dat exceptions de las sanctions. Ussa dati critica na dalla Svezia, la ministra dell'exterior svedese Maria Malmer Sternegard punctuescha che ils stadis dall'Unione Europeica hajan impundi da pli per comprare energia russa che per sustegnair l'Ucraina. E la propona d'impundere facultats russas bloccadas per sustegnair l'Ucraina. L'Ucraina vesa sia speranza sin pace en l'adesion all'Unione Europeica. 83% delle ucranaises e dels ucranais quads giovigen tenor in recerca della Fundazione Bertelsmann d'aderir all'UE già ils proxims ons. Becciu se gronda e l'euforia ter ils burgais e las burgaises dall'UE. Tenor la recerca van 47% als domandats d'accord cun l'adesion dall'Ucraina. 53% refusen tentans de prendersi spert il paiais. La ricerca è venuta a fare il cercle d'ur passà per total di 9.000 persone.
1: Nelle 12 e 7.
2: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Il god da puzzasci se sur Sorain e sia safe è un progetto unico in Svizzera proteggere i god da protezione. Vulden e scet e la mancanza d'ava, la situazione in Tumiascia e non ci può far chitos. Scovegior nel rest di Canton. Ed avant c'in intercals temas i sguard sen l'ora.
2: La meteo.
0: En el decurs del suo intermezzi cessa il soleil e fa plaz als nivels e versaira poi dar uradis locals, quai soltot nel nord. Las temperaturas va nozza nel Valerany fino a 13 grads, en l'Engiadina ed il Surses fino a 15 grads ed en il contorn da Cuira fino a 12 grads. Damaun eilen primank in paun nivelez, il suo intermezzi es e l'ura puspe dec sulle liv ed uscia resti e ralentira Gevgia. Las temperaturas van l'ura a Cuira fino a 20 grads ed l'Engiadina fino a 17 grads.
1: La stazziccia e cioda o la scena vos si sfastez. Lava sotterana e lava da fontana e un blerslies pipaca ci otterzons. Un esempio ci pitescia direttamente delle conseguenze è Schet e Wilden Antumiascia. Lara Caccegna è stata alla sera d'informazione della Visnanca ci ho informò davanti la situazione.
3: Che le fontane a Schet e Wilden portano tutte in una scia mercante ma in Pipaucaua, quai agi al Buspiciao, il presidente comunale della Tumliasca, Pius Giger.
4: Bis Ende August sind die Quellschüttungen immer etwa ein Liter pro Minute zurückgegangen. Den Anfang September hat es einen rechten Rupf getan, wenn man dem so sagen will. Die Quellschüttungen sind massiv zurückgegangen.
3: A Wälden, noch la Ciafada, wenn die Prognose la fin Oktober boppli a portava un daua, vengen pil moment 23 Liter Pipaucaua per minuta. Vuol gi, les reserves van pil moment an avos 23 gades pi spert che von. In a midada rasanta, che fa qui tausa la populazion.
5: Ja, das ist schon bedenklich. Wir haben also jetzt in dieser Zeit, wo ich da bin, haben wir nie, wir haben auch immer wieder Zeiten gehabt, wo wir Wasserknappheit hatten. Aber jetzt ist es schon extremer.
6: Per me fa il piquito, per quello scavegnen, is biedis.
7: Also, dass das Wasser am Ausgehen ist, hat man ja im Sommer schon gemerkt. Auch auf der Alp da oben haben sie schon eine Leitung müssen ziehen für die Kühe. Und dann war letzten Freitag ein Zettel im Briefkasten gewesen, und dann bin ich dann schon gerade ein bisschen verschrocken.
3: A von in Jamne hat die Levischnaun realisiert, dass die Stoppe sich präparat für den Menderkass. Pia, chi vien in summa ne ginaua per le spines. Tenolur prognosas vengi quai a Wälden ad essere il cas la fin ottobre a Schet miez dezember. Per combattere le munconze d'aua, e la Vishnaunca sa decidide de transportare aua con camions en tanks el switch de Schet e Wälden. Si spert che le schafadas porten buplevon d'aua, declara il presidente comunal.
4: Der Lastwagen da ist bereits schon gemietet. Die Trinkwassersilo-Container, da ist der Mietvertrag schon unterzeichnet. Dann wird diese Woche oder die nächste Woche während der ersten Testfahrten stattfinden, so dass wir, wenn es so weit ist, bereit sind.
3: Per stuschane vos quei moment, quella demanda d'aua el switch ei pi grande che las reserves, alla Vishnaunca ei decidiu differentes mesires. Las fontaunas el switch ein serades diu, leva els autos es comandau e di cuseglien demo fa cuor la duscia e de lavar esti con il programma de spernia. La popolaziun da Schet e Veulden para de veca piensche per quellas masiras.
5: Die sind notwendig. Also wenn man nicht wollen, dass die Quelle mal einfach auf Null ist, und das ist sie vielleicht gleich einmal. Wir müssen einfach das dazu beitragen, was wir können, dass es nicht so weit kommt vielleicht.
8: Ja, klar. Das Auto ist schon ein guter Adieu. Aber eben aus der Quellgas stehen halt schon hocken.
7: Ja, sehr. Grosses Verständnis, weil alle müssen am gleichen Strick ziehen.
3: Quelles Masiras combattien il problem d'Anton mo a curta vista. Il temps de Nadal, quella popolazione è ciungada spigronda a tras hospes della bassa, mo è la medara del clima e la situazione a lunga vista fa qui tausa la lieuta. E la sera d'informazione alla Vishnanka presentau differenti idee e projekts e a lunga vista, scola sanazione della ciafada a Veulden che è già in strada a Pigic. In una grande parte dell'aua, mondi a piarder si invia dentro la fontana e la ciafada del presidente comunale.
4: Der Beitrag ist nicht zu unterschätzen, wenn man die Wasserfassungen fit gemacht hat, auch aus anderen Sanierungen von Wasserfassungen. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man die bestehende Infrastruktur fit machen tut und nicht in einem maroden Zustand lässt, wie sie ist.
3: Avon che els details de las mesiras e le ungevesta, lesse il president comunal d'Anton se concentrasse la situazione acuta, spernia au an uki va e transporta ella cun camions els vits cui è necessari.
1: O c'è la situazione an las vishnankas da Schet e Veulden. Ja, ich weiß an dir, ich schütze die Situation eh an Tumiascia, las Fontanas, kala sporten in Tokpipak, Avaci, Usito, e la Vishnanka, kala sa prepara kun Kamjungs e Tangs, santia an la Kontribution. Osa, kotr me an den Studio, e Lara Kacheng, ci è informata davat kal tema, la scherzezza da lava. Lara, a Schet e Wilden, wo lava in Stodekra beim Boot a Feng, schkwejor an il rest del canton, an il rest del grigion, lava dappertutto c'è scersa.
3: Più o meno alla merità delle Vishnanka è una vondaua, che conferma gli uffici cantonali per natire l'ambiente, sco è plirs telefons a Vishnanka che non sven faccia. Con quel chiede Anton, già l'estate, giù pau caua sai essere chi tonge in certi vici tutti in buplito con la primavera. Aber quei è greve di Dio davon, scuoi udiu de plir scauda fonteunas in grigion.
1: Schillas Vishnankas, per esempio, scete, wilden on nignava ple, vien zwinge portar notir slava cun camions, erche vien santien la ti contribuzione, che la ava vien orda reservoirs della ava sotrana, scuoi or colla situazione, comparia cun lava da fontana, oi lo forse anche vonda.
3: Ja, ich depende fech des Regions, durch tot alle Medien der Laue Souterrane, d'Anton e so la Medien des de Vosons. Tutine vulque è un budgi che ha us mimi pau caua, tocan che stats a si sceces e caldes con la stad Vergada an in effect sin Laue Souterrane drovi plir zons nischizun de cenis. Schiedenton si scec e caul con la stad Vergada e si è pi gref per Laue Souterrane de Servigny.
1: Cosa il problema, se l'hanno discorso le eventuali soluzioni, dati Lorenzo Cecci, se avesse far incontro la scartezza, dava a curtani a media vista?
3: Allora, proprio a curta vista, dati buona man fa nuot, per l'influenza diretta, il stand della Osoterana, sono in mospera in Plievgia, spiccia. A lunga vista sono in combattere la mediale del clima con riduzire le emissioni di CO2 e se chi viene bo è un piccolo e scec e che le riserve spon a dine puspesso in plenì, ma scoglieci a curta vista senza avere mai mospera e spiccia in Plievgia.
1: Grazie a te, Lara Kacem, perché le informazioni sono in nox tots e sono domandosta e forse un turno più precauts con la risorsa della vita. Il magazzino di mezzodì je in kart passo las dodas. Se sur Surain ni a realizoiz da vos duzons in cece unic an Svizra, in a seiv gigantica da radont 3 km lunghezza anton il god da protezion da Puzasch. La SAFE sia la davosa speranza per la rejuvenazione di god dejeniz responsables. RTR è sto ai lia per ne saver diz motivs, las speranzas e diz plans concrets bi god da Puzasch. Elias Zuzeius, da warten god da protezion, ci dovra setz protezion.
9: Il stadi del god de protezion de Puzzasch sur la fraktion de Surain fa pissers. Sul terrain stip detta erosion, in del god vela e fadia des recrear e ringiuvnar, dice il silvicultur de Sumvic Beat Kadruvi.
10: Es meras de quema un cau vezes les plantes pintjes, kan de surprendere in dile funcion de schumet, quale sen deplorable mein attacadas fet, quem mia des giu del charve, nia del camoc. Quoi quel ca faib integra temas, es meras de cemeun vezes les plantes veies, ca an toconosa ad ampliu la funcion de schumet, deplorable mein, en quale son cien, cien cien cantons veies, elles en per part marches, e fet labiles, a quelle sono le modelle garanzie che tengono un cienons, per cui è importante che quelle piante giovane sorprendano la protezione.
9: Perché le piante giovane possono crescere, dovrebbe il god di protezione, svesse protezione. Questa stessa per quando costruire una saif gigantica intorno al terreno per tocco.
10: La speranza alla fine mira è chiaro di essere garantita la sicurezza della nostra popolazione. Scopo è che essere obbligati a namorare, per cui a lei spero che io al servizio e che noi siamo effettivamente lì un gavetto che noi siamo in un'altra schumetta che funziona.
9: La SAIF ha una lunghezza di 2,6 km e di 2,5 m alta. E la SAIF è stata da decenni di sfide e di idee l'ultima speranza per sciare i problemi del God, declara Nora Zürcher Gasser. L'ingegnere forestale ha planizzato il progetto di 1,5 milioni di francs che è stato finanziato per grande parte del centun. Malgrado il progetto pionier, sa la per svasa che quel funziona.
11: Noi abbiamo già esperienze con pinche saifs, allora in Sardina pushback funziona. Il cresce in densa saif o il cresce bo. Allora il principio di una saif funziona. Se funziona in quella grandezza, letto in Sardina. Per un curantons. Aber io sono persuaso che noi siamo un pochino in una fece stabile saif, in una fece alta saif. Also io ho altri probabili che si siano buoni, che la saif oggi sarà da giù us propri, da là un mondo propri, da cui non che funziona, che cresce lui in la densa saif.
9: La sua vagina è una sciacciata, avanti la saif è una serata, il terreno per tocco da 25 hectare è anche tempo per ricreare. Beh, per bestie piccole daimo fuori e per umani mince per metri una scala stipa. L'anno passato ha cominciato un ulteriore passo importante per il ringiovanimento del God, la plantazione di nuove piantine. Silvicultur Beat Kadruvi.
10: Nus nazione naturale una chance con l'umidità del clima e grado di dominare in piante che in paesi importanti in quei territori. Noi siamo circa 10 differenti plantine, se di quelle di Guile, se con un bia viz, del mondo della feia, se si gira bia i gi che noi plantiamo. Allora si scò iende, cerge, di quelle piante che si promuove per l'umidità del clima.
9: Le radonde 20.000 plantine planizzate devono in futuro ad implire in prima linea la funzione di protezione per il comune. Per vici fece presce dai aiuti dall'uscenum na progetto in favore del god de montagna. 15 persone, per grande parte laica, san plantale sprümes dumili plantas. Beat Kadruvi fa quint cult sprümes effects del progetto in fra 3 ons, la saif des restarpels prossims 40 ons. Coach al god de sviluppa senza sul vagina, voler savare la scuola politecnica federale ETH Turic, ci accompagna il progetto a modo scientifica.
1: E sarò da mais da spicir in un altro decenni per vodarci la protezione di god da protezione o effect. Il magazzin da mezzdì e avanti passò les dodas. Il sto da quel magazzin di Stredes Dociover, il producente responsabile sto giungieri Flap, la redazione delle novità oggi Ursin Kadish e dai microfoni a sua compagnia Toni Poltera. Gentir magazzin che tezzen pak moment sen nostra pagina d'internet rtr.ch. An 10 minuti e le 12 a mese lo dati co oz le gratulazioni per Stredes Dociover.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Las ondas rumentsches tunnen tres vos radio idis las 12:30 in mardi il 13 d'Oktober. Al microfon per vos Natalia Diller idis tempcenus gratulains. Una gratulazione inscritta a quei due parozzi, quella è per la Patrizia Camatias de Lax, e la festaggia sia 60 anniversari. Ed è inscritta questo. Cara Patrizia, fermas e imbracciadas, termitai nos tots a ti e gratulain de cor, sentiu si son tavel di de nascincia. Nos avain bugentai, tenintai, fec out ed engrazian per tutti els bials moments che ti has perciu e parces vinavon cun nus. Musica e cant regordan nos adina puspai vid moments comunabels. Ascia er regordiences te la canzun giavijada per tai. Gauda tia fiasta, tocan glaiti cun car salits, tes genitors, fradliuns e famiglias. Le se nu chante de Gold es la canzun giavijada ci deses er joalir les algordanzas.

0: Berga tolera alla Patrizia che Mattias da Lax ci festaggi il 60° anniversari. E dozzi in buon'ora a Teofil de Rungs da Camuns telefonò per la scelta mettere la cupina Gio Berna.
1: Noi gratulassimo buongiorno a David de Rungs nel fail sinzi 31 anni di bisogno del bien via clei di ventire a gran piacere con sua famiglia.
0: E naturalmente allora è un piacere con pacchettare ora il regalo supplementare ci viene da RTR, la nostra tazza. E qui fisse già sto con le gratulazioni che vengono fino a oggi, che vuol dire che vengono già riuscire tempo per tutte le gratulazioni spontane. Vi potete usare la vostra chance e gratulare a vostri piacere che festeggiano oggi anniversari. Telefonate al 0800 20 25 30 o scrive un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: 30 ans veglias questa canzon Queen con You Don't Fool Me. Des Vangens Luna e del telefon Iser Oz Hilde Czarner. Buonasera.
1: Buonasera. Io lev der sei ai miei sbiedi e le hanno 32 anni e devo usare del tutti ben certo in riseli in buon culottata. Consum levi 7000 rinder e li sto in un menage grande. Mi fa che passano.
0: Buonissimo. Allora, lasciamo a tagliare il giubilare Gian Risch. 7000 rinder della Rümligenge, vi siamo tutti del buon per 32 evel e della donna Hilde in bel 7 mezzodì.
1: Grazie.
0: Addio.

0: Eva scrit ciò che sta canzone è della persona, ma la è del 2024, Hussier, con Too Sweet. Ed è allora giusta lunedì un quarto e creiamo una nuova lenza, se non c'è più trer all'inlungia. Ed è anche da regalare i bons del buon ingedina ed è già tratta la buscia. Nostra mitanz ils bons a lax e quitter la Patrizia ca Mattias e la festaggia ozzi e sassentivel anniversari osser mie gratulazions da genitors, fragliuns e famiglias. Je vijan satire manch ozzi enci un bellischem di de feste e l'ora curcello a tempo e voglia da dir l'ora in ingedina bassa al buon ingedina un buon templo e buona ricreazione. E lo scegliamo naturalmente a tu quattro ci festaggi un otto anniversari e c'è un bellissimo di de festa.
1: RTR, le gratulazioni.
0: Al microfono per voi era Natalia Diller, ci vi sento a tutti un bel 7 mezzodì.
1: Il suento mezzodì da RTR.
2: Con sempre belz. Scoverides. E hits.
1: Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Las novitats der RTR.
1: Agitaziun a Nürnberg. Entant a la polizia revoca in alarm d'urgenza previdin Sgol che aveva fatg serrar l'aeroport. E surpresa a Losanna, il Tribunal Federal vul midadas e propona in auto president. Quals temas da quest'ura, gli alles duas e per vus il microfono e Ursin Kadish. Buonasera. In la Bavaria han las autoritats serrà la Plaza Aviatica Nürnberg kurt avant mezzdì. Ils responsables de l'aeroport han discurit in una situazione d'urgenza bec confermata. Entant, alla polizia revoca l'alarm, las investigaciuns al lieu hajan mussà china detia na gin privel e che na ginas persunas hajan venidas a don. L'avion venient dall'insla greca Corfu aveva annunzia una situazione d'urgenza pusaivla. Tenor l'agentura de novitats DPA, saian era avions de combat venits alarmats per accompagnar l'avion. Entant, saia quel però atterrà salf a Nürnberg. Surpresa al Tribunal Federal. Il Tribunal na recomanda bec ses president actual François Schex per in ulteriura perioda d'uffici. Era bec il vicepresident Francesco Parino, ma bain il rader Thomas Müller. A questa proposta è convenita la radunanza plenaria da tutti i 40 derjadres e derjadras federales. L'elezione dal Tribunal, quella fa l'Assemblea federale in la sessione d'invierno. Quella elezione era venita spostata dalla sessione d'autunno in l'invierno, sventre che la Weltwoche aveva pubblicato la relazione di un derjader e di una derjadra federale. Sin quai ha il Tribunal federale instradato in expertisa externa che ne è becciang pubblicata. La legge per il Tribunal Federal scumonda relazioni durables. En largo

0: giustizia penala. L'Associazione de locatarias e locataris fa squitch sin il Cussell federal. Ella pretenda d'assistir las lavurs per la contraproposta del Cussell federal a l'iniziativa del Chains de locazione. In una petizione con qua intent a survenir passa 100.000 sottoscriptions online eifer duas emnes. L'iniziativa vuol che il Chains d'abitar vengan controllats regularmein e sbassats automaticamein se las ein meme autes. La contraproposta che il Cussell federal evite lavorar prevese denton che il Chains da locazione può revenire adatta al Chains da abitazione sumegliantas in la vicinanza. L'Associazione da locataris avvertesce che quai ciacias en si il Chains.
1: La meteo.
0: Nel decorso del suo intermezzo cessa il soleil fa plaz als nivels e versaira poi dar uradis locals in il nord. Le temperature vanno in il Valdragn fino a 13 gradi, in l'Engiadina del Sursese fino a 15 gradi e un turno quira fino a 12 gradi. Demain, eilen prima anche in Paunivels, il suo intermezzo è l'ora più spesso dei soleil e uscia resti e ralentire Gevgia. Le temperature vanno l'ora a quira fino a 20 gradi e in l'Engiadina fino a 17 gradi.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR.
1: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Agitazione a Nürnberg. In allarm da rapinamene in avion ne bec se verifica. L'aeroport sta sarà per buninura. E surpresa a Losanna. Il Tribunal Federal vol midadas e propone ein auter president. Quals temas da questura, gli elas trais e per vus al microfone Ursin Kadisch. Buonasera. En la Bavaria e l'aeroport a Nürnberg puspe avert. En turmezdi avevan las autoritats serà l'aeroport e sisti il traffic per vidina situazione d'urgenza bec confermada. Tenor agenturas de novitats avevi in avion venient da l'ins la greca Corfu comunicia il code per in rapinament. Tenor l'agentura de novitats DPA saien era avions de combat veniz allarmats per accompagnar l'avion. A terra en unitats specialas stades in acziun. Ulteriurs details ne vignem vec comunicats. Suenter che l'avion era atterrà e suenter contact cun la crew dall'avion, alla polizia spert revoca l'alarm e da piline mesa marcia il traffic puspe all'aeroport. Surpresa al Tribunal Federal. Il Tribunal na recomanda bec ses president actual François Schex per in ulteriura perioda d'uffici ed era bec il vicepresident Francesco Parino, ma bain il derjader Thomas Müller. A questa proposta è convenita la radunanza plenaria da tutti i 40 derjaders e derjadras federales. L'elezione dal Tribunal fa allora l'Assemblea Federale in la sessione d'invierno. L'elezione era venita spostata dalla sessione d'attuna in l'invierno, soentro che la Weltwoche aveva pubblicato la relazione di un derjader e di una derjadra federale. Sinquai ha il Tribunal Federale instradà in expertisa externa che ne è anche pubblicata. La legge per il Tribunal Federal, quella scomonda talas relazions durables. En Largovia ha il Chantun confiscat 13 chavals e 40 chauns in un bain puril en il Frictal, quai suenter che la manadra del bain n'aveva bec reagis in il scumond da tegnare animals decretà il favrer. Uscia all'uffici veterinari argovian prendi da venti ils animals che sa inussa in condriz adattats. Indals chavals aia però stui venir durmenta per vida blessures plivillas. Il Chantun argumentesce il scumont a tegnare animals vers la manadra del bain cun contravenzions contra la legge per la protezione d'animals, tranter auter cun cira manglusa, memia pauc plaz per ils animals e pavel insufficient. L'uffici vigna ad instradare in adeguato.

0: La meteo.
1: Nel decurs del suo intermezzo di cessa, il sulegge fa plazza als nivels e versaira poi dar uradis locals quasi tutte nel nord. Las temperaturas va nozze nel Valragn fino a 13 gradi, in l'Engiadina e del Sursees fino a 15 gradi ed in Turnquira dati fino a 12 gradi. Damaun eilen premank in pau nivels, il suo intermezzo di esilura puspe det sulegif ed uscia resti e ralentira giefcia. Las temperaturas van dura a quira fino a 20 gradi e in l'Engiadina fino a 16 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suo entremesdi der RTR. Un sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: las novitats der RTR.
1: En il Grischun c'eran las canortas ils ufans durant tutina bleras uras, era su entra la midada dal sistem. Ed a Nürnberg a la polizia revocà l'alarm da rapinament in avion che aveva bloccà l'aeroport durant passa in ura. Quals temas da quest'ura, gli è las quattr e per vus il microfone Ursin Kadish. Buonasera. En il Grischun il dumber de las uras da Cira in canortas dufans resta stabil, quai conferma il Departament Cantunal per Economia Publica e Socialesser all'Agentura de Novitats STA, ussa in onsuenter la midada dal sistem per sustegnair la Cira dufans complementara alla famiglia. Da pilura navan las subvenzions bec pli alas canortas, ma bain direct als geniturs. La summa dependa dallas entradas dals geniturs. Per sustegnair anc pli fitch geniturs cun entradas bassas, a il Chantun era augmenta la summa a disposizion da bun 9 sim bun 13 milions francs. Las tarifas saien in media restadas quasi las medemas, ad in media saien ils costs per ils geniturs pli tost sa reduzits. En la Bavaria, l'aeroport de Nürnberg puspe avert. En turn mezzdì avevan las autoritats sarà l'aeroport e sistì il traffic per vidi una situazione d'urgenza bec confermada, sco avevan Tenor agenturas de novitas avevi in avion venient dall'insula greca Corfu comunicà il code per in rapinament. Tenor l'agentura de novitas DPA saien era avions da combat veniz allarmats per accompagnar l'avion. A terra en unitats specialas stars in actions. Details na vegnan bec comunicats. Suenter che l'avion era a terra e suenter contact cun la crew dall'avion alla polizia l'ura revocà l'alarm e da pili in mesa marcia il traffic puspe all'aeroport a Nürnberg. En Ungaria ha il Parlament stricià pliras directivas dalla legge per la protezione dals ufans. La legge che l'anterior Premierminister Viktor Orban aveva iniziá e ca procurà per blera critica e protestas. Tranta rauter limitescia quella l'access da ufans e juvenils ad informazions sur da trans ed homosexualitat. Concret, dascian actual main codis ufans che informescian da var quals temas esser in librerias mo cun cuvertas nairas. La briglia aveva il Tribunal della Comunità Europeica constatà che quella legge contrafece alla Carta dels Drets Fundamentals della UE. Reg Felipe dalla Spagna va in visita ufficiale a Ceuta, l'exclava spagnola in l'Africa del Nord. Bundus mais, su entra la crisi da migrazione a Ceuta, valitescen experts quaisco signal da solidarità. La fin da Fenadur eran tutte norsacets fina ad 80.000 personas migradas dal Maroc confinant en l'exclava spagnola Ceuta e quai per part era nudont tras la mar. Pauc suenter avevan las autoritats regionales da Ceuta e reclamà per agit da Madrid. La regenza del primo ministro Pedro Sánchez aveva per part era tramess militar per sigirar ils confins e per trametter en avos migrantas e migrants en il Maroc.
2: La meteo.
1: En il decurso del suo intermezzo di

0: scuvridas e hits.
1: Musica non-stop.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: La pi anconoscente baselgia della Nagedegna ho un problema. Its frescos en beple frescs e la mefa sa de rasa. La renovazione ne costar 2 milioni francs.
2: San Gian es luga misa dir e renovou per diverse ans.
1: Las canortas grejungas en occupadas madem bagn e si la subvenzion von osa direct alas canortas e beple alas familias. E la tredejavla renta AVS des ner finanziei de condulzar la taia semple valor che propone in comité sur las parteides ur. Ein microfon a zu compogna Toni Poltera. Avante non oido grondas ondas e curaci cantung omido il sistema da finanziar las canortas d'un fans. La finamera era surtout da reducir its costs per las familias cum pipicnas entradas. O sa datil in en prima bilancia. Ivon Simon culz details.
3: Els emprems do di schmeins cul sistem niev en ual tutina bia fons staien canortes grejunas sco avon. Les ures de tira en canortes en restadas stabiles. Que conferma il Departement Cantonal per Economia Publica Socialesser envers l'agentura de novitats kisten STA. Cul sistem niev de finanziales canortes de fons van les subvenzions de pi lluos de voni non bubli a les canortes mo ben direct als genitors. La summa depende de las entradas de quels. Scolas en primas cifras de bilancia muossenos mi de quei sistem niev denton bo grondas pils genitors. Il ebo veniu bia meglier ed ebo bia mender. Ni dje tjauter en media esi veniu in tic pi bia mercau pils genitors. Il cantun mette denton a disposizione de pli de nes per sustener pi fec genitors cun pi basses entradas. Il 2023 eren quei 9 milions francs, cul sistem niev en quei varga 13 milions.
1: Ea alla finanziazione parziale della tredejavla renta AVS, cui augmente da taglia sen la plevalur, che idei in alleanza da quattro parteides e sindicats. John Oz presentò lor argomenti. Elias Zuzeios con details.
4: 2,6 milions persones pensionades survenien dudejadas l'on in a renta d'AVS. A partir da quest'on da una tredejavla renta, che aveva il sovrano decis all'urna del 2024. Da paiar ora quella costa 4 miliardes francs de più per on. Si va tenor il comitè sci alla finanziazione della tredejavla renta, des una part de quest costs nit paiada con un augment delle imposte sulla più valur de 0,4% su 8,5%. Il comitè argumentesce che quella datazione peseres per de più stabilità dell'AVS e la sgiurezza delle rentes. Un na per contra periclites l'AVS e le persone che ti la retiren. Con l'augmento del 0,4% è a partire dal 2028 stare a disposizione 1,4 miliardi di francs di più per finanziare l'AVS. La votazione all'urna è il 29 di novembre.
1: Il magazzino della sera di Stredes Dociover e Nox Continuagni, il magazzino con il blog da novitats, dosce con Ursin Kadish.
5: Surpresa al Tribunal Federal. Il Tribunal na recumonda bec ses president actual François Schex per in ulteriura perioda d'uffici ed era bec il vicepresident Francesco Parino, ma bain il derjader Thomas Müller sco president. A questa proposta è sa convenida la radunanza plenara da tutti ils 40 derjaders e derjadras federales. L'elezione del Tribunal fa l'Assemblea Federale l'ura en la session d'envierne. Questa elezione era venida spostata dalla sessione d'atun in l'invierno, soentro che la Weltwoche aveva pubblicato la relazione di derjader e di una derjadra federale. Sin quaia il Tribunal Federale instradà in expertisa externa, che nebic anche pubblicata.

0: L'Uniun Europeica ha dat liber il sustegn da 4,2 miliardas euros per l'Ungaria. Zuenter che la regenza dal Premierminister Peter Mojor ha decidi reformes per combattere la corruzion, ha il Stadis dall'UE approvato a pagare il sustegn. La Presidenta della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, ha discurrito in 9 capitoli in la collaborazione con l'Ungaria. Avant aveva l'UE anche tenuto una voce ils daners, quai dal tempo sotto il Premierminister Viktor Orban. La ragione era che Orban contraffeccia al Stadi da Drec e als Drec fundamentals dall'UE. Reg Felipe dalla Spagna è stato in visita ufficiale a Ceuta, l'esclava spagnola in l'Africa del Nord. Quai bundus mai su entra la crisi de migrazione a Ceuta, valitation experts quai sco signal da solidarietà. La fin da Fanadur eran tutan orsa zets fin ad 80.000 personas migradas dal Maroc confinant en l'esclava spagnola Ceuta e quai per part eran udont tras la mar. Pauc suenter, avevan las autoritats regionales da Ceuta e reclamà per agit da Madrid. La regenza del Premierminister Pedro Sánchez aveva per part era tramess militar per segirare ils confins e tramettere navos migrantes e migrants.
1: Ilas 5 e 6.
2: RTL, il magazzin della Saira.
1: La discriminazione da taglia per pers maridos. La soluzione la taxazione individuale. Il sovrano svizzero o decidio sur Londra tutte in ronda nella fine di novembre per spesso decidere quel tema senza clima cantonale e comunale desiderare per spesso la soluzione da perinz. I dettagli e gli argomenti contano alla seconda parte di quel magazzino. Nuova civagna è pronta, la baselgia San Gianna, Schlarigna, probabilmente il sujet fotografo e pisavenza na Gedegna. Davanti però vei bec or usce bagni, meffa e frescos cernies antrizons dovren in lifting. Tema cist sco proxim, avant però.
2: La meteo.
0: I vin plie pli gris e vers la notte poi dar uradis locals quai surtutto nel nord. Le temperature restan frescias con 13 gradi in Valragn, in l'Engiadina del Sursees 15 gradi ed intorno qui era 12 gradi. De mauna il prima anche in pau nivels, il suenter mesdì es il ura puspedet sulle lif ed usce sulle lif resti era l'antira gevgia. Le temperature van l'ura a qui era fino a 20 gradi e in l'Engiadina fino a 16 gradi.
1: La Baselgia, in Saveserdeir la Noda Chad da Schlarigna, la Baselgia San Gian, pigei dei 1478, des neir, ni sto neir renovada. Its frescos en beple freschs e sto neir restauros. Schon che ston ins lesen Schever con certas maseiras i foda basins. Ce ci sto neir fac e perce, che so Florignon.
3: Sins passa cu l'auto speravia Schlarigna, l'ora svezza da speravia una delle più concentes Baselgias da l'Ingiadigna. San Gian. Da d'ora croda su il clucer non ho ingiun tet, ma quei non es quei ci stogni reparo o renovo ils prossims ans, usce il presidente della prevenda reformò dall'ingedignota Lucian Schucan.
4: Il problema cardinale è quel che noi svenz con le fresche ci sono fitch concentas problemi d'un funghi e loro spleccia giù la colore da quelle fresche. E più lunch ci aspettens e pes ci vegn.
3: Il bulai ci fa problems, la muffa. Ed era una seconda sfida per il frescos spetta la baselgia fabricida dall'anno 1478.
4: Le fresche sono pitturate direct sul legno e sul legno lavorano le fresche. Da là no, da guardare che il legno è il calmo possibile, quello è ciò che fa con la climatizzazione.
3: Da installare una climatizzazione con un costo di circa 300.000 francs è un primo passo che deve fatto in Ciacquistan. Usce la temperatura e l'umidità non regolata. Quella regolazione del clima però trova si a tempo. Lucian Schucan managgia ci insegna ad aspettare almeno un anno. E l'ora sposa finalmente irvi della piccera in misura della renovazione. Restaurare i frescos ora del 15 centinaire.
4: Questo passa 1 milione di francs, ci costeranno le fresche. E se si è già l'andro via, si mette naturalmente a dire il resto della baselgia. Cioè, San Gianni è l'ora misa a dire e rinnovò per diversi anni.
3: Spera prevenda reformò in Gedignota, as partecipesce er la vicinanza da Schlarigna con 300.000 francs al progetto ed er la ciura da monumenti

0: contribuisce una parte dal circa 2 milioni francs che la renovazione costa. Tenor Lucian Ciucan, non sai però in tutto l'import a 20 mem.
1: Also, in mensch an ench un per 100 mili, e nus essens da bun anim che rabaglienz erench insembl quels.
0: Tutt'una però des la Baselgia San Gian zieva la renovazium d'arcio esser accessible per tot las persumas interessidas ed erz frescos dessen d'arcio splendurir pels prossims decenis.
2: Il mars da Caston vanzen dec ea alla taxazion individuala. Mince persona des da mais nir taxada indipendentamang di stadi civil. La discussion che le probe c'è anche terminata. Il 29 de novembre votesse i pivel davanti una iniziativa della partita Il Center che la les mantenere la taxazione comunevla da pers maridos per la taglia federale diretta. Perciò il Consiglio federale e Parlamento refusesse che l'iniziativa o la ministra delle Finanze Karin Keller-Sutter dichiarò in una conferenza da medias. Elias Zuzeios.
3: L'iniziativa del partito Il Center, volce pers maridats venen taxats er in avenir in sembel e nace mince persona sto in perora si acna declarazione d'impostas, sco decis quista primavera all'urna. L'iniziativa voler evitar che pers maridats an un disavantage pers ci vivono in un concubinat. I fis in sistem d'impostas, contrari a quel decis da primavera, e di pare una discussione ci nu pilina fin, dis la ministra de Finanzas Karin Keller-Sutter.
4: Die Politik befasst sich seit mehreren Jahrzehnten mit dieser Problematik, dass die Heiratsstrafe abgeschafft werden soll. Darin sind sich alle einig. Gestritten wird, man kann sagen, seit Jahrzehnten über das Wie.
3: L'iniziativa del Partito Il Center volce all'Uffizi d'Impostas fes in futur dus calculazions d'impostas pels pers maridats, valair des l'ura la più bassa. Il Consiglio federale ed il Parlament refusen quella proposta. Tante rotter perché c'è il pöbel a beggiuste decis per un nuovo modello d'impostas. Desi un scia l'iniziativa, usce Karin Keller-Sutter, desi il privel da due sistemi d'impostas parallels. Un altro problema, sagte nur la ministra de Finanzas, ci dette usce un bonus per pers maridats.
4: Mit der Initiative würden Verheiratete gegenüber unverheirateten Paaren privilegiert, die Erwerbsanreize für Zweitverdienende geschwächt und je nach Umsetzung eine erhebliche Mindereinnahmen für den Bund verursacht. Aus diesen Gründen empfehlen Bundesrat und Parlament, die Initiative abzulehnen.
3: Ils aderents dell'iniziativa argumentation che lur proposta resguarda i rotters models da vita, vuol dire pers con differentes entradas. Usche vessen famiglias, in giuce be una persona lavura, in giundige vantage. La popolazione decide il 29 de novembre.
2: Jetzt lass informieren aus London, zumal gibt es partout die Votations sind rtr.ch, katets in tier Dossier e der Keller Contribution Co. Im Magazin della Sera, jetzt 5 e 3.

Tüt sto il magazin John Giri Fleppe sto il producente responsabile la redazione delle novità oggi Ursin Kadish e dal microfono az o accompagnia Toni Poltera. Nientir magazin che tez an pak moment se nostra pagina di internet rtr.ch tantant e usa in cart passo las cinc. Alla mesura di sport che si sera della cinc mese an fin la seis ans occupanzen con un giovane talent, un giovane giuider da hockey, ci gioca il club da hockey da Tavo, Rus van der Kai in Engidenes, an Reccias del HCD. Ni, scusi, in holandese, vince le idee da giuir a hockey.

Gigi Malua, musica svizzera, Angel Shot, gist Santia. Et a propos Santeira, vec in Santia ne necessita Hus van der Kai. Si vec bec idea, ci ci chiese eser, potesse forse pensar, ci sei in velocipedist olandese. Olandese, con stat Hus van der Kai, però il sport è tot in oter. Eir voi pia. Hockey, et eire voi pil hockey, li club de hockey da Tavo, e Hus van der Kai, om prendia giuir a hockey an Nagiadegna. Scucci i holandes, con ric svizzeras, ed in annex con la Nagiadegna, Nagiadegna vigne til club de hockey da Tavo, scuendit nof giuiders, e scu defensor, che raccontanzen gist un pac me mu minutas, o dexiva Tom Gregory e River.

Bonnie M, Sonny Gist Santia, ed in 15 minutes e allora las 6. E noi si scrive di Balapem, della qualificazione in vista di campionati mondiali delle donne. Certe partite da playoff sono schon ancette. La Slovenia, per esempio, contro la Tircea, in momento 0-0. La prima partita era Ershon pari 3-3. La Ucraina contro la Slovacchia era 0-0. L'aveva la Ucraina guadagnata la prima partita con 3-1. E la partita della Serbia contro la Finlandia in adegni pari. Il momento la prima partita viene la finlandese guadagnata con 3-1. Ad in e si discrimina naturalmente da bella pelle delle donne e da playoffs. Io devo dare questa sera in direzione alla Svizzera. La Svizzera ci gioia a ciò alla sette mese contro Israele. La prima partita in Sevi era guadagnata Fitch Clear. La Svizzera 7-3. Tuttavia, davvero, Sronia 3 gol di Israele. O faccio mal alla Svizzera. Se perché è la divisa questa sera da guadagnare. Clara Manch e soprattutto da bitch survenir goals che Enia proclamò in Pergia Scofinemira questa sera anche la seconda partita contro Israel che davanti di Tranadar ma era delle giudere sets questa sera anche la playoff delle donne in vista di campionati mondiali la qualificazione per campionati mondiali delle donne. Dusheia, in spera bec in gal sen klec, ma bagn er sur tot sen las abilitats cins vegia, ins pesi manch warte ufts glück, simpel manch musikal, dusheia scuci sina canta e maneggia.

Las Filomelas da Samedan, quai es in cor de scolars facultativ. Id eran la trais cialin, cialin bas, cialin di mez e cialin ot. Cosa che quai funziona varmancia mo adunna, ad a che far, cials las provas sun integradas il orari de scola. Cialin bas e cialin di mez dera unda vocel. Just la domanda dus lecziuns, il ora sur mezzdì niva a mo al scialinot. Qua ci dera il bel, dera la fin defna da lavur, io magliaso, qua dera blers niva nebbe per vide quella a chantar, qua dera d'un punto culminante da l'onda chant. E qua zadat per cast, c'è una nizza alla festa cantonale da chant 2012 a Trump,

registers. I degni valora pro uniad al mais e proveva da dar forma a quellas canzuns ci vevan lur preparà. Andri Gritti veva figient ci des programs fitch coloriz. Senza temas speciali ci deve iscorrivi in pa da pizza cantun, forza ci deve schon in ad uno c'è il tema, però er là der proprio una pruna differenz bracs o de roms de cantuns. E or da quist temp dels progetts de chant con Andri e Gianna Bettina dudiva tos in per cantuns.

schettet la radio, meine tras le storie de musica. Schet canzuns, da venten grons hits. E den l'ura per la perfet nadat. RTR. Nua che la musica è da casa.

0: Il di dal RTL.
1: Oz cun Erwin Kaduf, benveni. Schon la fin del Mainz savessen weldene Schäden um Liaschke bu pleve awa. Las Fantaunas forneschen 23 liters la minuta pipauk cusitau. La Vischneunke a schon pustau tangs a camions che savessen furne awa si vegn e un pischec. E in altres Vischneunkes grigiunas el livell d'awa sot la media a bertenore gli uffizi cantonal de natura d'ambient tongi pil momeneun. Bu munconza da daua, mo bain munconza da capiencia an adversaries ad adversaries da la surbagiada di spitaivla a Surculm. Per quei anni instradau dus recurs. Intier la dercira superiura del grigiun concernente il drec da vota, quel pertocca la radunanza comunala ca votau davart la planizzazione locala. L'auter tiel la regenza grigiuna incontra il concept per la midada dalla planizzazione locala. Schizuna von der Chire Federale war eine Part des Spurs der Maladers. Ils se dosten wie von contra l'obligation de virolar lor animals contra la malzogna della Leonga Blaua. Da mai che la der Chire Superiore Grigiuna aveva da origine al mercato da Quera, a dieci che l'obligazione se gli stata legittima e giustificata, van ils oscul casen tocan Losanna, scosso media rapporta. Ad Losanna alla dercira federale dati in agronda sorpresa. La radunanza plenaria concurrente derjadres e derjadres recomanda bu sul presidente François Ché dalla PLD per una seconda periodo d'uffizi. Ad è il vicepresidente Francesco Parrino dalla PS due bu diventare sul successor, mobain Thomas Müller dalla PPS. La regione Zupada è probabile in articolo della Weltwoche che aveva criticato con la relazione amorosa entre un derjader ed una derjadra da quei gremi era nida e lavorata. Tale relazione è scomandata della dercira federale. Donda mia vart, io già vigilo in abbiala sera.
0: La saira del RTL con sempre verz. Hits. Escovridas. Música non-stop.

Musica de temps, cura che mes tat e mia tata erano anche giuvens. Quai en il semperverz tar RTR.

vus al puls della musica. Dal Semperwert, sur il hit, fin der la scovrida. O Shivaria, scola vita.

0: Nova musica. Ter RTR.
1: Motoquero chegar.

Schitta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Schitta canzuns, diventan grands hits. Ed en l'ura per la perpetna dat. RTR. Nur che la musica è da

Musica per Lina Scadin. Per dai. So me. Per mai. RTR. Per vos.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Proverbis. Da prers, paders e signareia, bec pilè fantageia, sci lora stezzan mesaveia.

Dasper il mar, da Peter Lanzel. Nottes nüdes hün la riva, lamm il mar batte contin, sott un mantel da sombriva as zoppainta la penin. Da tes öls la not profonda a insolite splendur. Es quai il reflex da l'onda o as droaglientai l'amur?

canzun da sera, da Florin ca Mattias. Faccia la lavur, astero sa a plaz il pur. Cur qu'il cen da sera tuna, tras la val, tir il ruaus, torni l'om la buna luna, ad il cor, vignin cantaus. Chaffen e plage, la canzun da sera lai gude, harmonia vegna strada, o da fons dil steunkel cor, e carezia frescentada, tras in leger cant sonor. Hilaritat, dai all'olma steuncla, forz e flat, compignia caurimnada, con il sons da bi cantà, allegrescia la contrada, cloma clar, fai se la gra.

Il Röser sul Vadi da Jon Guidon. Röser sul Vadi tü modest frustscher sül Röven, sperl seradoer, ploler. O quanta ljaut ci vada spertai via, nu bada tia lei de poesia. Eppür, tü sasch ci passa mingetan li stess in cün ci vezza desinciant, ci guarda, ci s'allegra e suria. Imblida sa dolur e sa fadia.